Scotchnes ed eren trais cumpons e con trais barrettes scotchnes ci sveva miss inviari per ir la punza andiacen e per ir la punza andiacen

Als innamored da lunga e la figlia da l'uster. Als innamored da lunga e la figlia da l'uster. Ustera, jungfru ustera, datio feina mescia va, datio feina mescia va. Ustera, jungfru ustera, datio feina mescia va. Ustera, jungfru ustera, datio feina mescia va. Datio feina mescia va, e cianciai dus plez cum mai, e cianciai dus plez cum mai. Al prüm c'ha la cianciet, el seguant c'ha la falet. Al prüm c'ha la cianciet, el seguant c'ha la falet. Uai, jet la sci cun el, sci subit jet la sci cun el, sci subit jet la sci cun el. Quagnit el süda schiala zon lete bain kuntaint. Quagnit el süda schiala zon lete bain kuntaint. Kumpons mes chars kumpons, si nai tut la figlia da luster. Si nai tut la figlia da luster. Quai nu crei eina briccia, ce la sai tutta tai. Quai nu crei eina briccia, ce la sai tutta tai. Scha nu crei eisa mai, ai si domandai ad ella, ai si. Domandai ad ella. L'uster, quel mal uster, quel fütter da durusch. L'uster, quel mal uster, quel fütter da durusch. Quel fütter da durusch, e tad let tot quai c'al jet, e tad let tot quai c'al jet. Quagnite leint in stüve, zu an gritte mal kuntaint. Quagnite leint in stüve, zu an gritte mal kuntaint. Uai si ti sel muece, ha studat per pegni, uece, ha studat per pegni. Per pegni la nae datta, una cinta da finor. Per pegni la nae datta, una cinta da finor.

tras na gronda città, la spüzzin ve fagnir mezza malà. Ideira saire pa cagliouz un via, sperna pinta na edit quia, vegnaint. La invera. Quain dera ciauc coin in forn, en auer da intorn ed intorn. Scheinti la gera vus in a faura, in odeir in giuni des un idret aura. Pro la prima sopcia, sun a sezza io. Davant mai der una mais ed intorn quella c'è surpresa. Iaccas verdes un mantung e un minciun a un barlung. De ce ves? Blonds, nairs e cotchens. La ciaista de musica pro il chantung fai una vera sco in dragun. In chunch braiva al per in glais en ein klet be duas plets o trais. Diet es bab, diet a mamma, nos amures enorm grande, yeah, yeah. Tuat din det na ja tschuf in stumpel, quella dreta dit, wait to kompel. Io dat a lingua es jugoslav, schon in andret, be, masa brav. E lur al fat. Un referat. Sur de società e pöbel bung e constituzione e revoluzione.

0: staus. El mira nervosa scrolla mo al ciao.
1: Io sono Manuel Marc, l'accordionist della Cappella Tafoser Ländler Freunde. Wusstat leis RTR.

la sera sper il lac. Da Florin ca Mattias. Solem ruaus ca sin la riva. D'umbriva sta il lac curclaus. Il bisulei cun gli stardiva davos ils culms e sis besaus. Uccials ruausen e cupiden. Bufat, luau treflat. Encontr ciel las flurs saliden cum plaids carins da pietat. E giù da ciel las stoilas biaras mi gioivel miren giù al stir. Miu cor, c'è un ampiaras. Vaira ti, tir dulce dormir.

0: las novitats der RTR.
1: La via al Bsudo è venir sanada completamente il Parlamento de Mustere comanda al sovrano da approvare il credit necessari. Svent'era ora Birmingham, oggi è vero Gudogna è la corsa zoroccia metter sul Diamond League Meeting a Losanna. Ed oggi fai ora variabla quater rund 22 gradi a quera. Miele 6, meu numurs Müller, BNG. Il Parlamento de Mustere comanda alla popolazione di concedere il credito di 1,4 milioni di francs per la sanazione totale della via al Bsù, della canalizzazione e della illuminazione pubblica. Il costo totale del progetto importa 4,5 milioni di francs. La grande parte della lavora è planizzata per il zons 2027-28, a num e in comunicazione. En pli al Parlament de Mustea approva las dumondas per una votazione consultativa en connex con la revisione della Constituzione comunala. De vart omedus projekt si cid il sovran il 27 settembre a l'urna. Te la guerra en l'Ucraina, la Russia ha tacciato la città gronda Krivi Ri en il sit del paese e tu c'hai un centro da compra ben frequentà. Almeno 15 persone sono venite smazzate e da pli che 130 ulteriori persone sono venite blessate, quai han comunicato le autorità ucraine. Le attacche russe sono succedite in due zone in taifrina mesura. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky pretende che quai sia capitato a pientiva main. Per la seconda onda sei sta planizzata tu charles forze de salvamento ucranaises. Tales attacce sei in acts terroristics. All'Ucraina mancano attualmente le possibili dati per se defender propri contro le rakete e drones russe. L'ultimo tempo a Mosca intensivasi le attacce sordalaria, surtout sin mires civiles. Le relazioni diplomatiche tra la Turchia e l'Israel restano tendite. La Turchia ha decretato ieri in comando arresto internazionale per il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, quai in connex con le attacche israeliane in attivisti che volevano fornire roba da git in la strivla di Gaza. Netanyahu ha reagito immediatamente e ha rinfacciato Erdogan di essere in dittatura antisemitica. Già da più due anni stati in comando arresto internazionale per il primo ministro israeliano che la Corte Penale Internazionale a Den Haag ha decretato, qua è per via del suspect dei crimini di guerra e la strivla di Gaza. L'applicazione di videos TikTok e ses concern Mamma Kinais ByteDance paien 4 milioni di dollari nel Stati Uniti. Uscia termination els in una dispetta giuridica con le autorità americane. La regenza Washington ha rinfacciato TikTok davai rimna date du fans o tre di Jones senza il consentimento dei genitori. Questa inclegiencia ne sei a becina confessione de colpa. A comunicare il Ministero della Giustizia. Tenor le autorità a TikTok rinforzare le misure di protezione dei vostri usanti. Per impedire che TikTok venga scomandato negli Stati Uniti, a ByteDance vendisse la faccenda americana ad investitori americani lanciati da quest'on. Nos mit einem Sportathletiker Leva Audrey Vero e Winnewand in einer Forma excellente. Sventer che la Gudinia Aur sur des 80 Meter al Campionat di Europäica Birmingham a LR triumfa sur la medeme Distanza l'Atletissima a Losanna. Sventer la Cursa dich Vero en vers SRF.
2: Den Rennen war sehr schnell und am Ende war ein bisschen schwieriger als geplant. Aber ja, es ist immer eine Siegerehrung, also das macht mich nur sehr glücklich.
1: La finale ha vero battì l'olandese Femke Bruders Boll per 8 centavels. In 1 minuta 55 secondi e 33 centavels ha vero realizzato il nuovo record del meeting. Eran autras disciplines del Diamond League Meeting a Lausanne an els atletes e les atletes svizzers per Schwaz. Il campion europeic Jason Joseph è vignit terz en la cursa sul 110 metri obstacles. Scodial campionati europeic e Simon Ehammer vignit second avos il grec Miltiades Tendoglu. E la campionessa europeica Angelica Moser è vignita seconda en il sil cun l'asta. E per finire anche il mountainbike in Freia godinà la corsa da short track a Léger in Francia, qua avanti la svedese Jenny Rissvets. Per la campionessa mondiale si è stata la terza vittoria della Coppa Mondiale della stagione nel short track. E le ulteriori svizzere sono per Schwaz Nicole Koller venire quarta, Alessandra Keller sisavla, Ronja Blöchlinger ottavla e la grigiuna Ginia Calori diagiavla. Tra le somme c'è una vittoria doppia per la Francia. Adrien Boischi ha guadagnato avanti Luca Martin. Miglior svizzero è stato Matthias Flückiger, che si savel. Il grigion Vital Albin e Vigny settavel.
0: La meteo.
1: Oggi sta in una scheide da Nivelsa da Soleil e il sito è esidetto sulle Liv. La temperatura maximale è tra 17 gradi in legna di nota, 20 gradi in Surselva e 22 gradi in la regione da Quera.
0: Vias e traffic.
1: In Valcalanche anche la via tra Molina Nord e Arvigo serrata per via da Boves. En le mesau che sarà della via principale tra Rostallo e Roveredo, quai er per via di Nabova. Ed en l'engidina bassa e la via tra San Jon e Schiarl, Puspe, Averta.
0: Quai en stadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatais in rtr.ch.
3: La bonura der RTR. Con sempre verz. Hits. Escovridas. Musica non-stop. Mess insieme la nostra redattura di musica, Christa Soliva.

0: RTL Impuls.
1: Ehrensteig c'è la gasco de la rena de schise, megliau pomfritz de gentage per ina della generazione Z che l'uvrava leu e aveva gest liber, ed ella, la Dorotea Nidoro, ha raccontato nus che drove 90 tonne pomfritz in una sesion. Cornieli, hai agnam voliu savè. La materina da Noriu, a brina tifica, ella leva savè un pau dils ramonge per quei che ella era legastenicra, veve l'intec in puff con vocals domandausche no stonche in rumänisch. Ella ha voliu savè sur delles relazions ramonches, ad jau era quintau che delles anadas trente curonte dil de vos centenè ha gli aidau ella rumancia schizun rumanciuns. Quei eri in ramonge de profession. Sventer le slavines de Chuncontin, sa gli abbana sciu ne gins de quel spli, s'il meins en sur selva, bo. Lavines vaines giut tocken el vencinava al centenè, il unvirn les alves, a la nera, zuron. Quella ve vince a la bandira, a io so mopli in sbuau, et avon in temps mi daus il em, che ha de fa nuot cun Martin, nuot cun Migro, ma bain cun Mittelmessig. Pufkuls vocal sa ai mo per di ed a cun noms, fa miu frasi per Dorotea che veve schon de dich fra causis es pomfritz, a carsinava una dina il handy. A schian per exempel il svegls Ramons tractaulur Dorotea. Facciela per miez, priuela de par, muxer giau, tinglau, pressiau, ort doro fac tur, ad ort tea fac te, ed ot londra ai dau ina
0: Impuls.

0: Las novitats der RTR.
1: La via al Bsudo è venir sanata completamente. Il Parlamento de Mustere comanda al sovrano ad approvare il credit necessari. Sventer Aura Birmingham, Audrey Vero guadagna la corsa sur 800 metri al Diamond League Meeting a Losanna. Il Oz fa Aura variabla, 4,20 in grazia a Quira. Gli LSET, mio nome Urs Müller. Bienvenuti. Il Parlamento de Mustere comanda la popolazione di concedere il credit di 1,4 milioni di francs per la sanazione totale della via Alpsu, della canalizzazione e della illuminazione pubblica. Il costo totale del progetto importa 4,5 milioni di francs. La grande parte delle lavori sarà planizzata per il zons 2027-2028, a nome e in una comunicazione. In più al Parlamento de Mustere approvare la domanda per una votazione consultativa in connesso con la revisione della Costituzione comunale. Da parte di Omadus Projekt decide il sovrano il 27 settembre. In un momento della guerra in Ucraina, la Russia ha attaccato la città di Grande Krivi Ri nel sito del paese e tutto il centro di compra ben frequentato. Almeno 15 persone sono venute ammazzate e da più che 130 ulteriori persone sono venute blessate, come hanno comunicato le autorità ucraine. Le attacche russe sono succedute in due onde a una misura. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky pretende che qui sia capitata piantivamente. Per la seconda onda è stata planizzata tutte le forze di salvamento ucraine. Tales attacce seien acts terroristics. All'Ucraina mancano attualmente le possibili dati per se defender contro le rakete e droni russe. L'ultimo tempo a Mosca ha intensivato le attacce dall'aria, soprattutto in mires civiles. Le relazioni diplomatiche tra la Turchia e l'Israele restano tendite. La Turchia ha decretato ieri un comando d'arresto internazionale per il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Quai in connesso con le attacche israeliane sin attivisti che volevano fornire roba da gita in la strivla da Gaza. Netanyahu ha reagito immediatamente da rinfacciare Erdogan ed essere in citato dittatura antisemitica. Già da più di un anno in comando d'arresto internazionale per il primo ministro israeliano che la Corte Penale Internazionale a Den Haag ha decretato, che è per via del sospetto di crimini di guerra nella strivla di Gaza. L'applicazione di video TikTok che si concerne Mamma Kinais ByteDance paga 14 milioni di dollari negli Stati Uniti. Uscia Termination Els in una disputa giuridica con le autorità americane. La regenza Washington ha rinfacciato TikTok da rimanere date di fans su 13 giorni senza il consentimento dei genitori. Questa inclegienza vizendaivlena sei a becina confessione di colpa, ha comunicato il Ministero della Giustizia a Washington. Tenor le autorità a TikTok rinforzassi le misure di protezione di voi di usons. Per impedire che TikTok venga scomandato negli Stati Uniti, a ByteDance vendisi a faccenda americana ad investitori americani lanciati da quest'on. Nel sport, atletica leva, Audrey Vero e Vinavant in una forma eccellente, soentre che la guadagna aur sur els 800 metri al campionato europeo a Birmingham, a LR triunfa sulla medema distanza all'atletissima a Losanna. So entre la corsa di Vero in vers SRF.
2: Den Rennen war sehr schnell und am Ende war ein bisschen schwieriger als geplant, aber ja, sie ist immer eine ja, Siegerehrung, also das macht mich nur ja, sehr glücklich.
1: La finale a Vero battì l'olandese Femke Bruders Boll per 8 centavels. In una minuta, 5 secondi e 33 centavels, avevo realizzato il nuovo record da meeting. Era in altre discipline del Diamond League Meeting a Lausanne an gli atleti e le atlete svizzere per Schwaz. Il campione europeo Jason Joseph è venuto terzo nella corsa sul 110 metri obstacles. Scogliò il campionato europeo che Simon Ehammer venì secondo, dopo il greco Miltiades Tendoglu e il Sil en Lung. E la campionessa europea Angelica Moser è venuta seconda e il Sil con l'asta. E per finire anche il mountainbike, Sina Freya guadagnò la corsa da short track a Lejeune in Francia, quai avant la svedese Jenny Risvets. Per la campionessa mondiale è stata la terza vittoria della Coppa Mondiale della stagione nel short track. E la ulteriore svizzera sempre Schwaz, Nicole Koller è venuta quarta, Alessandra Keller sisavla, Ronja Blöchlinger ottavla e la grigiuna Ginia Caluri diagiavla. Tra gli uomini c'è una vittoria doppia per la Francia. Adrien Boischi ha guadagnato avanti Lucas Martin. Meglio svizzero sta Matthias Flückiger, con Sisavel. Il grigiun Vital Albin e Vigny Settavel.
0: La meteo.
1: Oggi è una mascheide da Nivels e da Soleil e nel sito è detto Soleil. La temperatura maximale è tra 17 gradi in Lengia di Nota, 20 gradi in Surselva e 25 gradi in la regione da Quera.
0: Vias e traffic.
1: In Val Calanche la via tra Molina Nord e Arvigo serrata per via da Boves. E nel Mesauche serrata la via principale tra l'Ostallo e Roveredo, quai er per via di Nabova. Ed in Lengia di Nebassa è la via tra San Jon e Charles Buschpe a Verda.
0: Quai è stata la novità del RTR. Ulteriori informazioni c'è in rtr.ch. RTR. Unic e simpatic.
3: Simpatic sgirir i dis fin difna. I patini quella con Blair Schlange, Pointy Sisters, mettono la dina scena, bella sonda.

0: Ed è sonda buon'ora, io dai, vanciun passa le sette, scomincia sonda, dai er oz da voles nuov al profil, qua pro RTR, oz senti il center Valerio Caprino, ci quinta sia i storgia, avant vancions is l'om uriunt de rabius per tipo Roma, stat la guardia del Papa, e da voi lo ritorna in Svizzera, ed intant, tal la lavur der cemana ort paiais, quisteada a Madrid.
1: De, io faccio un po' di miracolo, noi siamo in flau, insieme, in per poco tempo, due piazze buone, ella in una piazza in un'università privata, io dell'ambasciata svizzera, con una distanza di 10 mesi, ella in città di gennaio e febbraio, e ho buttato sempre, se è per me, se dico è per ella, perché sì, tu nif, tu non vende nulla, in quel senso, aber nun sind wir, dass es wirklich eine Möglichkeit gibt, dass wir forza Buddha als Gottes in der Welt
0: haben. Das ist bei 7 Mai. Wir sind Valerio Caprino und seine Familie in Madrid. Ella ist seine Donna und seine Fans. Als prima Fazit, die Tiere Lomda Carantons in Tant, ce fa Vacanzas in Surselva.
1: In Madrid wir sind Spoin. Wir sind ein Employer, der sich gesagt hat, der ist ein Teintig. Also, wenn sie eine Frau haben, dann ziehen. La scuola di Zafons è un'eacemain, bien in quel sen, ad instrovus il temps, di avere un 10-100 anni fa push per amici, un fly in a ploiv, un fly in a gruppa, acemain che non avevano tutto che io, quando sono da bagassi in if, a cui è, da dina vart 10, per me mi ton stoffi, dall'altra vart, dati, io ho dato una chance, scodic, avon, una chance, una nuova chance a nostra famiglia. Aber è una chance a me, da se vivere in Genève.
0: Dopo tutto quella storia, ci si avvita a tutti, dai a oz, da vuole la novità del snow, oppure ci vuole di voglia e tempo, là in giù ci ha votato live il vostro podcast. Black Lajair!

0: Sonda un'ora punt lessa 7:30. Urs Müller pront con le novità.
1: Il Parlamento Mustier raccomanda alla popolazione di concedere il credito di 1,4 milioni di francs per la sanazione totale della via Alpsu, della canalizzazione e della illuminazione pubblica. Il costo totale del progetto importa in 4,5 milioni di francs. La Russia ha tacciato la città di Gronda Kryvyi Rih nel sito dell'Ucraina e tuccia in centro da compra ben frequentà. Almeno 15 persone sono venite ammazzate ed applica 130 ulteriori sono venite blessate, come hanno cominciato le autorità locali. Il Svendricotre Vero ha guadagnato auro sulle 8 metri al campionato europeo a Birmingham e ella ha trionfato sulla medesima distanza all'atletissima Losanna. In una minuta, 55 secondi e 33 centavoli, ha Vero realizzato il nuovo record del meeting.
2: La meteo.
3: Presentata Nikis Cuira. La faccenda per mobilias e decorazioni. nikis-vonwelt.ch.
0: Per la sonda spetta in mix de nuvols ma il solai per il sud aia ozim pa de pu solai quattro pro temperaturas maximales de 17 gradi in gedi nota fin vanc daia in surselva i 21 gradi oz per la region de Cuera.
2: Vias e traffic.
0: In Val Calanca è la via tanter Molina Norti, Arveggio sarà da per Vida Boves, il Mezzo che sarà dalla via principale tanter lo stallo i Roveredo, qua per Vida di Nabove. Il Luna in Gidina Bassa è la via tanter Sagnoni, Charl d'Arci Averta. Tutti in via, buon'ora, fate attenzione e buon viadi. Davo tre tappe in Engedina i bleres midanze del traget vai vedo di per vida l'ora a al tross del Swiss Epico sa fat midanze tavo co ci va al team RTR ozza bonura avant la partenza della penultima tappa davo qua ci di sono mostrat vai da blecer no is in live alla partenza qua giusto sco prossimo
2: RTR Mes Radio Mia Lingua.

0: sensez giò e sensez contemplar il mondo o da do ad ein detail en luau.
1: Pascal Gamboni, Paul, ihr nove son osa in se discurriant cun dus sur Silvans, cul Rolf e cul Pierina Beli, es dus ci sun al team RTR pel Swiss Epic, ma appunta e crei ci sun fuso nostra la partenza, allora per la penultima etappa, ed in se lefne discorrer cun es, sur da quella penultima etappa, quam pronz ci sun, ma e crei ci sun a mo a più scien, sco c'è nos reporter de sport Roman Dobler, ha detto i mici cas nessun a mo la partenza, fanno un pa musica Sina dura su una gira pronz Meli Bundi.

0: Sonda bunura vidal planisar la fin d'evne. Chi va a far commissions? Chi forza da fatta sul velo? I dus ci vans giur sul velo quai is nos team RTR pel Swiss Epic. Duo trais etappas in Engedina i bleres mudades da traget per vida l'ora al tros del Swiss Epic. Fat viadi eramo, dovamos di, cul bus a tavol. Le ultime due etappe della corsa da mountain bike an uscielu in grigione centrale, ossa e alla testa dell'elite parte al duo con Fedri Branduni e Andrin Beli, a mo ad una col trico iel, che è maina nel casaman general con passa 3 minuti a vantaggio. Appunto il team RTR con Rolfi Perina Beli è in terminale etappa da dir su una piazza 5 e oz in profna ir esderce naturalmente da tacciar. Avant nadirna mo alla partenza che ci avevano improvato ossia Anna Muniada per il nostro reporter del sport Roman Dobler ci dice la partenza. Buongiorno Roman, sono intanto arrivati.
1: Allegra Manci, buongiorno. Hai Pierina e Rolf Belli sono arrivati sul viadio qui alla partenza. Tavo i Cagnosci Mantun gli auti a forza peda mo per un piccolo discorso, per un saluto e di proprio la Dina scoscia un grande incontro di famiglia e tavo in quel senso forza mo un po' più speciale di esempio Nira Paris in Savionto si aspettano le ultime due tappe. Pierina e Rolf dal di da dir, in giudice era importante dire a Kaul, da Mangerbein, da Baiver, o c'è benura da ciò recreati freischts alla partenza.
2: Genus è mia, ci sono sperti a una casa per me, per proprio sapere se già tutto, se già le scozzesse, se già le scappelline, se tutto, se ogni Kaul è il Feug, e stiva, da ossa essens proprio, in un giorno buona notte, dormi o bene, da ossa essens prompt, snell, su leglia, keu.
1: Sono due velos blitz e blancs, netissimi, al partenari, la mia Pierina fa pronta a svelos, cioè le macchine sono proprio pronte per l'etappa da dozz.
2: Genus è in città, la facente giù a Kyblis, mia mamma preoccupa giù leu, che l'ha proprio giù tutto ciò che trova per mi dai in un'altra causa, perché io erano già il svelos già un piteo un po' con la pliev, cioè con il sablon, la buglia, e c'è una vita che si proprio si fida in sacco il velo era in buon smeons di dati un buon sentimento.
1: L'etappa da dozz in giù ci va al primo anno da Thais stip a mont di slivel millimetri su questo preciso vostro terreno, Rolf.
3: E qui è sia per quei lanciate si bien che va in zil e si ha una hectica ieri era la corsa in tec più hectica con i valo busci lungo in zi e va a trecce sinistra in giù sperte si magari vanno si piuttosto in gruppo da 8 metri buon vengono o altri da o altri look o altri sperti per quei che è scitteis va quasi forse 42 minuti mai in zi.
1: Es hektika wo qua dir un schmoll da laut da blers partizipants al medem lö i tust do sco combatter per ti linge in gioce tu vogir
3: je also combattere e forza un momento sur faccia aber sia per esempio wie es de kies juk ins war sperrt halt wo tot gewan in de vos lauter magari ein sentiment ka gestoppi de la wart aber quei acci mensch gogli un wirnde di kun skise sin piste ins war in de vos lauter wo in sperr lauter in jue.
1: Da più traffic ci dà sul tragetto, più grande il priel, naturalmente, hai, ci dà forse un incontro con incinator o scelte, sto proprio star attento. Così per voi di essere qui, di Savairo, è la penultima tappa e domani l'ora molto grande finale?
2: Già, è un bel sentimento, specialmente per me, io sono a casa, io conosco il che ho, specialmente oggi, praticamente, mince trotz, mince regis, mince crap. Ed è, già, sai, bocci che specie tutte un sperla, sper il trotz che forse in svezia si gira in l'altra persona che si conosce, che dà naturalmente già in extra boost.
1: C'è Pierina e Zotz nulla bè sul numero 304-1, d'in per sé era anche la quarta, quella ci va davanti ora, i bap, c'è te forse in giugno tu vas, c'è traget che tu scegliesci.
2: Già in giù è sowieso monnadina io ordevon lo sai il prendermi a lingia il sanno a i ed in si e si plisto si nì insieme il biava lo qual devon che po' grad fosse in teg meglio ni qua è lo proprio nì insieme già
1: Allora Giovegiani, una buona quarsa a Pierina col numero 304-1 e a Rolf Beli col 304-2. Sono questi 55 km a quinto Arntavò. Al primo scodit, questi millimetri sul Höhenweg per farlo ora al Panorama Trail.
0: Grazie mille, Roman. Roman Dobler, nostro reporter di sport, ci ha discorso con Rolf e Perina Beli, al team RTR, giusto avanti la partenza della penultima tappa del Swiss Epic. Ci vuole essere di savare un po' di più del nostro team RTR da Bab e figlia. Un clic su rtr.ch e lasciate tutte le info e del resto e al live stream su rtr.ch.
4: Uns dal Sport.
0: In 9 minuti sind es alles.

0: Las novitats ter RTR.
1: La Via Alpsudo è venir sanato completamente. Il Parlamento de Mustere comanda al sovrano d'approvare il credit necessario. Svente ora a Birmingham, oltre Vero Godogna è la corsa su 8 metri al Diamond League Meeting a Losanna. I dots fai aura variabla, quater adunt 25 gradi a Quira. Gieles 8, meu numero Smüller, BNG. Il Parlament de Mustere comanda la popolazione da concedere il credit de brumen 1,4 milioni francs per la sanazione totale della via Alpsu, della canalizzazione e della illuminazione pubblica. Il scurs total del progetto importa in 4,5 milioni francs. La grande parte della slavurs sia planizzata per zons 2027-28, ai num e in una comunicazione. Empli al Parlament de Mustè approvar las domandas per una votazione consultativa en connex con la revisione della Constituzione comunale. Davart omadus projekt se zi del sovran il 27 settembre. Nus mit ein la guerra in Ucraina, la Russia ha taccia la città grande Krivi Ri en il sit del paese e tuccia in centro da compra ben frequentà. Almain 15 persone sain vignides mazzades e de pli che 130 ulteriore sain vignides blessades, quai han comunicia las autoritats locales. Las attaches russe sain succedides in due sonde sai fer in mesura. Il president ucranais Volodymyr Zelensky pretenda che quai sai a capitasa piantiva main. Ter la seconda onda sai sta planisada tuciar las forze de salvament. Tales attaches seien acts terroristics. All'Ucraina mancano attualmente le possibili dati per se defender contro le rakete e droni russe. L'ultimo tempo a Mosca intensivasi as attacce sordalaria, soprattutto sin mires civiles. La relazione diplomatica tra la Turchia e l'Israele resta tendida. La Turchia ha decretato ier in comanda rest internazionale per il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu. Quai in connex con le attacce israeliane in attivisti che volevano fornire roba da gita in la strivla da Gaza. Netanyahu ha reagito immediatamente a rinfacciare al presidente Turk Erdogan ad essere in citat dittatura antisemitica. Già da più due anni stati in comanda rest internazionale per il primo ministro israeliano che la Corte Penale Internazionale a Den Haag ha decretato. Quai per via del suspect de crimes de guerra in la strivla de Gaza. L'applicazione de videos TikTok e se concern Mamma Kinais ByteDance paian 4 milioni di dollari in Stati Uniti. Uscia terminescono els in una dispute giuridica con le autorità americane. La regenza Washington ha rinfacciato TikTok davai rimna dates du fans ut 13 jons senza il consentimento dal genitors. Questa englegiance vizendaivlen assai a becina confessione de colpa. Comunicare il Ministero della Giustizia a Washington. Tenor le autorità americane a TikTok rinforzassi le misure di protezione dei devos d'usons. Per impedire che TikTok venga scomandato in Stati Uniti a ByteDance, vendisse a faccenda americana ad investitori americani lanciate da quest'on. Il sport atletica leva o trivero a vinavante in una forma eccellente. Svente che la Gudinia Aursur als 8 metri al campionato europeo a Birmingham ha l'air triunfato sulla medema distanza all'atletissima Losanna. Svente la corsa di Vero in vers SRF.
2: Den Rennen war sehr schnell und am Ende war ein bisschen schwieriger als geplant, aber ja, es ist immer eine ja Siegerehrung, also das macht mich nur ja sehr glücklich.
1: La finale avevo battuto l'olandese Femke Bruders Boll per 8 centavels. In una minuta, 5 secondi e 33 centavels, avevo realizzato un nuovo record da meeting. Era in altre discipline del Diamond League Meeting a Losanna hanno gli atleti e le atlete svizzere per Schwaz. Il campione europeo Jason Joseph è venuto terzo nella corsa sui 110 metri obstacles. Scogial campionati europei che Simon Ehammer vigni seconda volta il grec Miltiades Tendoglu e il Siljen Lunk. E la campionessa europea Angelica Moser è venida seconda e il Sil con l'asta. E per finire anche il mountain bike, Sine Freya guadagna la corsa da short track a Léger in Francia, qua avanti la svedese Jenny Riis-Wetz. Per la campionessa mondiale è già stata la terza vittoria della Coppa Mondiale della stagione nel short track. Era l'ulteriore svizzera San per Schwaz, Nicole Koller è venuta quarta, Alessandra Keller sisavla, Ronja Blöchlinger ottavla e la grigiuna Ginia Caluri diajavla. Tra gli uomini c'è una vittoria doppia per la Francia, Adrien Boischi a guadagna avant Luca Martin. Meglio svizzero è stato Matthias Flückiger sco sisavl. Il grigiun Vital Albin è venuto settavl.
0: La meteo.
1: Oggi stati una mascheide da nivelsa da soleil e nel sito si dei soleiliv. La temperatura maximale è tra 17 gradi in legge di nota, 20 gradi in sorselva e 25 gradi in la regione da Quira.
0: Vias e traffic.
1: In Val Calanca è la via tra il Molino Nord e Arvigo serrata per via da Boves. E il Mesau che serrata la via principale tra lo Stallo e Roveredo, qua er per via di Dinabova. Ed è in legge di Nabasse la via tra Sagnon e Charles Pushpay a Verta.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
3: E ben possibile che voi siete giusti vedere studiare con il programma della fin di fine potete vedere. Ora non vi sono in tip le nuove esposizioni nel Museo d'Arte. Dopo quelle, giusto scopro, è una scena bella sonda.

0: L'actuale de Gracie Abrams, qua pro RTR, per una bella sonda bunura i problers e bleres, la sonda Alch fix sul programma al Minisguard. Da RTR, l'emission ci declara per Pitchen, ma mica tant per Gronda, robes del mincedì. Qui Stefna, anche il center in una domanda vera actuale ed importante. Sco funziona qua, insomma, contenere freisch nostre mangiative. Una buona domanda per sclarir quai è la moderatura e l'impatista. Stata tanter otter pro una cuginunza, ma pro il monteur de frigider, sai, quai dai, naturalmente sto dar quai, ma scoprim pro in experta da magazzinar.
1: Exact, nox si schon seide si in prem anti magazin con una temperatura da stanza in ton 20 grads, arimnar tocca cin stin an beschles ni sit, si va an frastere che 5 grads Celsius la vevi los tot products de lac, ovs e de che, e sco da vos anten gelantere ter minus 20 grads Celsius.
0: Dimena Alschko in una glaciera gigantica.
1: E schon, gli è un piccolo shock per il corpo, far trasa non c'è curt tempo in una midada di temperatura di 40 gradi Celsius e ciò che era anche interessante è che il shock frire ci gelante un curt tempo di maglier giù in minus 40 gradi Celsius e conserva uscea, gost e vitamine di maglierec.
0: Il monteur de frigiders Silvano Nai, allora il mosade lì, quelle parti che non svezza, forse giusto sulla prima oliata, e questo qua funziona insomma al gelare, perché non spaince, ma il nostro salam resta loro buons. Hai, tutte le missioni, otto ad una avanti avanti, le sessis su un SRF 1 o... Cool, ok, da mamma e bab naturalmente fin già ossa su un Play RTR. Sette minuti e 8:30.

0: Bot fin già 50 ons vigli hot stuff dan a summer qua pro RTR in tam punctless ottimezza. Urs Müller sa ci da de nuovo.
1: Il Parlamento mustere comanda alla popolazione da concedere il credito a 1,4 milioni di francs per la sanazione totale della via Alpsu, della canalizzazione e della illuminazione pubblica. Il costo totale del progetto importa 4,5 milioni di francs. La Russia ha attaccato la città di Grande Kryvyi Rih nel sito dell'Ucraina e tutto in centro di compra ben frequentato. Almeno 15 persone sono state ammazzate e da più che 130 ulteriori sono state blessate, che hanno comunicato le autorità ucraine. E Svente Cotrevejo ha guadagnato ore sulle 8 metri al campionato europeo a Birmingham e ella ha triumfato sulla medesima distanza all'atletissima a Losanna. In 1 minuto 55 secondi e 33 centavoli ha Vejo realizzato il nuovo record da meeting.
0: Dann kannst du auch später aus der Partei natürlich, meinst du, Jüse, Jüse, nein, aber. Oder ich wäre noch schon einmal in einer bella Prestation. Hi, allora, potremmo spattare in Romagna da 8 buon'ora e gratulare naturalmente a Adela. E forse c'è quell'applauso, voglio giusto il valore da 8.
2: La meteo.
0: Per la sonda spetta in mix di nuvols, ma i da appunto il solai, oggi per il sud dai oggi un po' di più solai durante tutta la giornata, quattro per temperature maximali da 15 gradi in inge di notte, 20 gradi dai in surselva e 21 gradi oggi per la regione da Quera.
2: Vias e traffic.
0: In Val Calanca è la via Tanter Molina Norti. Arvigio serada per vida Boves, al miso che serada la via principale tanto lo stallo e Roveredo, qua è per vita di una bova. Intanto è in Engedina Bassa la via tanto Sagnon e Charl d'Arci Averta. Ci vediamo tutti in via Bombiadi e fate attenzione. Ora stiamo giusto in Engedina. Motivo di far festa quest'on alla scuola di musica Engedina Bassa e Val Müstair. 50 anni dai fin già quella Happy Birthday. Ma ci aspetta tutto per il programma per il Rudont, qua tu dina a Movant. La snuff.
2: RTL. Informativo e divertente.
0: Buongiorno.

0: Ina bella fin d'evna cun Mel C. Ella non s'algordain is una ex Spice Girl e er sia carrera verrà comenzà ineada in una scuola de musica o de chant X inclur in Inghilterra. Ha ishe pens vide talas scuolas de musica tuna o tuneva al main promai circa ushe qua. Schonkler, tu ne forse schon nicht giusto de profi, ma istes colia con fitch belles algordanzes. Is uns giure cina va bi amai uschea. La scola in Giocianova infatti als prims pass qua is la scola de musica in Giadina Bassa i Val Müsteir. Ci fa quiston festa per in Rudont pel 50avel, qua con occurrenzas sur tot l'onora fan es festa per lur Rudont, per lur jubileum. Sonda prosma, per exempel, als 29 de Wörst a lui l'uscinom na act de festa ufficial e quai sotto il motto passà, presente e futur. Della partita a quella festa er Florinda Rager de Scuol. Ella c'è stata la prima presidente e più tard l'ora er lung temp manadra della scuola. Il progetto della flöta magica c'è la scuola de musica viva realizzà del 2000 da quel si ricorda ella ficcient.
1: Passa 5 anni scolari su inizio la hala da glaccia gurlaina e va incantà insieme con l'accompagnamento del clavazzino di Oscar Gulia e sta per me la culminazione del mio lavoro.
0: E la musicista Sidonia Caviezel, che è attualmente magistra d'accordeon alla scuola di musica in Cedina Bassa Ival Müsteir, e ella sa a Mofich Bain che qua è ad essere parte di un simile progetto. Da quel tempo, ella però a Mosco scolera.
2: Questo è il che mi resta fino a oggi. Quella dimensione è incredibile, scofante, essere parte di uscire, preciso qua ci vuole da tempo in tempo, ci dice wow. In esimilità si mangia mai più.
0: Wow! E per quella la scuola di musica realizza a mobilare le altre occurrenze o è semplicemente be possibilità in quel punto di spiù a 50 anni a fare le offens, ma è cresciuto di prendere un instrumento. Dopo di Florina Rageri, Sidonia Cavezel, ma è di una scolarina attuale e la colliazione con la scuola di musica dai da dodire. Il nostro arce musicale di questa domenica alle 9, giusto dopo le novità delle 9 o fin già ossa, con un clic su rtr.ch.
3: RTR. Una bella fin d'emna con RTR.
0: Guarda quando le snowvisa.

Grandioso, bifingar cocicente loro sorri all'italiana. Plagen i pinguini tattici nucleari in 8 minuti. Le nuove scomincia sonda daia oz devo le novità della snowflora al profil. Oz antil center Valerio Caprino, ci quinta in storia, sì, storia. Avant vanc onz is el om oriunt de rebius per tipo Roma, stat l'allora guardia dal Papa. Devo il tornà in Svizzera ed intant tal la lavur. Fingiate che mena ort paiais e quai più precis a Madrid. Debu de tutto quella stortes de vita dai appunto oz da voles novitats delles nuv in pac moment di mene. Mesom la dina scena, gia vigin avant bler plagiar con nos program i jant fin più tard.

0: Las novitats ter RTR.
1: Ils delegats de la PPS e dels Verts schiffen oz lur parolas per l'iniziativa de neutralitat. E combat contra l'epidemia, la WHO fornesce vaccins contra Ebola al Congo. Quendus los temas oz a las nov, al microfon Urs Müller. Bienvenue. Tant la PPS quer als Verts a noz lur adunanza da delegats. Somma duas partidas daten lo lur parola per l'iniziativa da neutralitat che vigna il 27 settembr davanti il Pievel. La PPS dat empli or sia parola per l'iniziativa d'alimentazione. Plez tegnen il president della Confederazione Guy Parmalin e l'anterior consigliere federale Christoph Blocher. Ils Verts facenten tra altre er con temas sco per exempel il clima, l'egualitat ed ovres a domares. Al construite d'avions american Boeing schmanace in ulteriore ciauma. Passa dus terz als ingegnierse ed als technicists aien refusai in offerte dal management per in nov contract collectiv de lavur, quai a comunicia il sindicat. Con quai sai da quintar che ils redont de 7.000 commembers del sindicat fecen ciauma a partir dal 6 d'October. Il management offri documentar le spaies per bulmain 30% sur els proxims 4 ons. Tenor il sindicat resguardia l'offerte d'entant mimia paucla cia regia. Empli manche la fidanza in il management. Quel sai us digilus e prepari a mesire sturgenza in vista la ciauma che schmanaccia. En la Repubblica Democratica del Congo è arrivata spassa 16.000 dosi da vaccinazione contro il virus d'Ebola. L'Organizzazione Mondiale della Sanidad WHO ha messo a disposizione queste dosi. Il Congo patesce attualmente della mendra epidemia d'Ebola in le storie del paese. Finora è passato 2.500 persone morte in conseguenza del virus. Il vaccino dal producente Merck è in successo ammesso per un'altra variante d'Ebola che quella che si derasa attualmente nel paese centrale africano. In primis test del labor muss intanto che quel GDR contro questa variante uscì alla WHO. In totale è permesso fornire 70.000 dosi. In parte viene testata in studi clinic, il resto è al personale de Sanadat.
2: La meteo.
1: Oggi sta in una scheide da Nivels e da Soleil e il sito è esidetto sulle Liv. La temperatura massimale è tra 17 gradi in legge di nota, 20 gradi in Surselva e 25 gradi in la regione da Quira.
2: Vias e traffic.
1: In Val Calanche le vie tra Molina Nord e Arvigo serrate per via da Boves. E nel Mesau che serrate la via principale tra lo Stallo e Roveredo, quai per via da Gnambova.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. RTR, il profil.
4: Cresci usi ai el rabius con una buona mischaida de mentalitats. La mumma sur Silvana, el bape vinius de giuvensi dall'Italia. Convenions a el saviu che sia via meine in di aroma. Durant in Survec, sco gardist, una turista spagnola domandau da stia fai una fotografia. Da quella fotografia, ai dau in un prima santupada, in una historia d'amour, ad in una biala famiglia. Da pimiez on, viven els a Madrid. Ad actualmein, gauda la famiglia las vacanzas in Surselva. Da moments alts e da moments bass, con adina biasperonza adina ferma cardiancia, ragiona mio hosp oz el profil. Benveni Valerio Caprino.
5: Ciao Gabi. Fa plugemi di essere qui, per te, da raccontante della mia storia e le differenze fasi della mia vita.
4: Il plaisir de quei incontri, naturalmente, ora vanno tutti da mai avanti, io sono la Gabi De Gonda, ad vous tutti a casa, benvenuti al profil, vi che vous vais chantau in al radio. De Madrid, no che vous vivis attualmente, tocca una rabiusa, sei varga 1200 km. In una pulita distanza da fa, con l'intera famiglia, tre fonds, la donna, cosa hai de tornare a casa?
5: Io è fit special, vede che la lanciata a Madrid è stato bia causa da se vivere, da organizzare ancora abitazione, ancora bien ciovere a Louvre. Io ho sentimento che sono piccoli momenti ne ven, poi è stato sì bia, mi dato a tornare a casa, prima di tornare a casa con auto, tre giorni praticamente sin viadi, non sveglio organizzare qualcosa, di è stato tutto in B. Tako da de tornare e vel temps da se la grada vini puspoi e la val de l'altra vaz è special per vede che normalmente quando tornavano da Madrid tornavano a bu si e la val e la surselva ma poi in agosto una che non svein vivi qui tor di jones qui è stau fe special a breve e bi de puspe tornare a se ve negado gude la patria in vacanzas.
4: De casa è stato un suenter rabius schon stein di Frenz Logans perché da quei giovani umca aveva un al finito gli imprendisati mercantil del codice funzil a zignau a vostra vita fa pliras stortes a de quella stortes di Scurinus ludenton actual mein esses vus til l'ambassade svizzera e la capitale spagnola Valerio Covenienz di regione job.
5: Ja, quei stau special nus wenn er dina giu quell'idea da Center ve giù als affons da forza mi dà tiara da di a Madrid una voz e la patria de mia donna e la consona di ne dec sono ancora nel lavoro fossi bic ti inflassi nel lavoro cada fa con te tiara con la Svizzera con quel che hai accena mo in adina l'uvrao per la confederazione hai questo dao che hai ancora lavoro ad dina puspemrau sin la pagina di internet ne quals publicavan las lavurs de l'ambassada ad quesco vniu clamau quella lavur ad esson dulce presentaus ad ai agartiau ad eu ai gran plige de se ve vina von e liester se ve da mia contribuzion a nostra tiara de.
4: Vus weis l'uvrau tre dijons, avonca i in Spagna, avonca i a Madrid, weis vus di l'uvrau tre dijons e l'administrazion de finanzas de la dertira federala con sedia a Songhai. Specialist de finanzas, contabilist, ac non mai nina lavur deci attractiva, sempre mai in bia cifras. Questo è un lungo tempo della vostra vita che vus weis vivio a Gossau. Ti ricordiamo se weis di quella lavura, di quel tempo a Gossau?
5: Di un città è ac non a Bern, Leo hai eri un lanciato qui a Sondo del Newsy di Roma, eri hai un cedene all'amministrazione per mettere poi in negata in lavoro in Svizzera. Regolienci a Songhai è stato fatto per alles per vedere che io ho giù la possibilità di vivere quella mia data di un dipartimento federale che mi da Liuk, Novenda Bern a Songhai, quella mia data di 400. L'uvresca che mi vende in liuk della Svizzera in cella è stato interessante e la mia data di mia personale e l'ho dato a me la possibilità di mi dare interna vende l'amministrazione e le finanze mio chef che anche è nel medem dico mai a dina sostenio mai da fa scolazions a decir sono due stause si dice.
4: Valerio Caprino, ne hai lu la differenza entre la contabilità e l'industria privata ni l'amministrazione della Confederazione, sco per esempio del Tribunale Federale?
5: Già, perché la Confederazione ha una massa exceptions, una massa causa schidatbo, ni che i autor, e quei fece interessante con ciò che si fa in scolazione. Per una scolazione di contabilità, anzi mai la scolazione del mondo privato e della confederazione che combia exceptions. E sì che qui fa la causa è un più interessante. Qui ha da fa con regole che la confederazione in questo nel tribunale ne che l'uvrava a nigina concorrenza, per esempio, ni della taglia ne sei autor, a cui fa la causa lanciata forse un tipi complicato da capire, d'anton è qui una causa che col zons sans lo scoi va.
4: In nome delle cifre, Valerio. Con che tenuta lavori per l'amministrazione della Confederazione?
5: La tenuta deve essere di buono il lavoro che si fa il dia a dia per il tribunale, in questo senso, dell'esercizio, ma bene con il pensiero di voi, ch'ins fa e quella lavur exacta al mer possível pel pievel svizzer. Pede ca ia quetter quai è la motivazion de l'uvra exacta bain en ina plaza de la confederazion.
4: Benins eran vos pensums lo propi lautila della contabilità della dertira federale?
5: Also, la più grande parte di me sons è il lavoro sco contabilist. Era pagato quins, termetter quins, di tutti i casi che venivano in la dertira. Io ero responsabile per i contratti interni ed externi del tribunale. Noi avevamo la contabilità dell'ufficio di Schazzec, dell'intera Svizzera. Vino von Vevio Devio è dentro una scuola supplementare in tec per noi apprendisti che avevano in tec proiettes e la contabilità, che è stata in una sparta fece interessante. Bumo se vi fa la contabilità, ma poi ne si vedà vino von e declarà.
4: Ja, in tema fece vasto, è fece complicato, in sto per te fece logico. Hai per te logico, insomma, in tec, via il recept.
5: Al petr c'ha logic de i drova i shock svegna din pi complicau las cifras ai in sicia in materia fec genza sin sa din materia schecha in sa bude fa con una persona in sa da fa ver man cum numbres e io sto dica in quel sons al nies controller geva mai la schlitzion el geva din un patercia dos tres ga geva ti sas quoi ti sas patercente il pilogi quoi vignes ti o con quoi Adelbia, 80% na vonta dumiava oi e stevel setz mit ton ri, kins mit ton dat si mem esperta.
4: Quina tactica kins stues forse trova propi el mince di ed è fidasa setz. Valerio, vus ves diu durant qui tordi jons in a plaza ca biars si amien de ve, in a plaza stabla, in a plaza si gira, de la confederazion, ac nemmen in a plaza per la veta. A tutina mancavan certes parts de quella combiniala, a per infla quella parts via nusos in sbagat a navos, nus main a Roma. Valerio, i va dice lanciata, e la dina se viu ca si avea maini a Roma. Co quella floma, co quei fiuc, insomma, Anciet a Barja per diventare gardist.
5: Ja, qua anciet, com mio pap maravio las domenges, mi titon la messa de papa John Paul II, aleu a quei probablement ja, quei stau in sitia che dau a mi a ei, buchio a cinciau a biasur de quei, aber quei apschau a mi in sitia na vos, ja, a quei da vos al ciao, a quei stau a dina zako, quo fuse un in sitia che in sves fa, feci interessant, impressionant, Leo, amiez quei plaz San Pieder, davon spel papa praktica mein, a davos da jasti 100 meli personas. Jeu, kas un del karsiu sien im vich, da cun 100 personas, e koi je, a koi je sans die njank metra vonai. A lu, a koi vinyu shia, ka kiau ai lu privu si kontakt, al Beat Candines, ka fac la guardia, al zonz 80-90, sun diustare la casa, de la musau mi fotis, in video, Allora, questo è un po' più facile. E dove sei in nostra vicinanza che usa Roma? Allora, questo è per me sette, chiaro, che quello è il suo effetto.
4: Quello che fa smarviglia a me è che voi avete struggito la recruta del Stato, dell'Armada Svizzera, che voi avete la chance di annunciare per diventare gardist. Questo è un speciale. Non è finito la recruta, questo è tutto, zack, zack, zack.
5: Io se ricordo che anche io ho fatto studio ancora insieme ai pupiali, i documenti che trovavano per trasmettere quella candidatura. E qui io ho fatto veramente da voi dire che io sono lì ad Arau, non che io ho annunciato mai recruta. E io l'ho per trasmettere qui perché l'avevo fatto che io ero al militare. E lui ha annunciato 9 tappe al militare con una preparazione per la prossima idea.
4: Ja, enorm. Also, vus veva so njankoi era de fare krut, che vus se preparava schon per quei temps la Guardia Svizzera.
5: Forse costau meir che hai termezza, e von che hai vius koi era la recruta, per vede che leu, son dia lo vignu sil mun, che ca vuol di, kins asce lo bumi, che findiam nesser a casa, kins sto a mi acqua che dat, kins sto forse dormi pi pa, a fa pi bia, e koi forse stau bien, che ha termezza koi a von.
4: Sadiste ca è del momo, del bab, del casa, non è? Tu sei buscato a Dinamo sempre?
5: No, io ero la cimena di qualche livello, Dino sta a casa, sta da tir da casa, io faccio un prendizzato di segnale, poi c'è un per minuto se ne vendere bius. Qui era già quando io e John a scuola era grato la limita, ma qui era un per di diamne. Col militare, a quel rotto, a cimena mi smir spusavels da sta a casa, a ne vendere la a cimena c'è mai avventura di Dio al mondo.
4: Exact. Del Mon, la prima formata, lo stavo su entro la recruta a Roma. Anche quella recruta, il cercle dur 2001, sorveniu in una buona nuova poi agli ottober. Ad il cercle dur 2006, era schon wieder a prendere masires per la uniforme della Guardia Svizzera. Con che perspective es la fin finale lo arrivai laul, lanciata cercle dur a Roma, in quel mondo che vusen conoscivas ma della televisione che vi smarava con vi sbappa l'urbi e l'orbi.
5: Sì, io stavo speciale, io ti dico, io sono mai stato a Roma, io sono stato a Dina giù al sito dell'Italia, da non da che mio papà venne, ma a Roma sette sono davvero mai al circolatore del 2006, la prima gada, prima il treno con un altro camarade a Roma. E questo è un momento molto impressionante per me, in allegria de dia Roma, mio papa e mia mamma con l'armes el seis a Bellinzona per schai si ufei a Schilunsch naven. Con so mia mamma ad ina dic al Valerio che aveva tema a casa de di giun chalè, ma aveva tutta nina con uniforme tra un palast apostolic stirpi che stir con status e con tol pusaivel d'un turn senza ni gina tema di.
4: Status che bitte non brime, so.
5: Ne, genau.
4: Ciù non a Roma, sorvivo Papa Benedetto, dati il momento che proprio restavo, forse è il momento che vi svezzi giù, proprio direct con il Papa. Abstrahau da quels dis, la un tunnels dis di sermentazione, la vi seguirci in ciao con il Papa. Hai dato anche il momento che buon minci gradisci, a forse vivivo con Papa Benedetto?
5: Da Papa Benedetto è di nostro in nome con fec minci persone che steva con el. Era la persona più importante in quel momento, in questo mondo. Io ho sentito quel fatto, mi ha detto che si sgada la possibilità di salire, ed lei era lei che domandava, lei conosceva il fatto poi in Svizzera, il grigione del Staus, e domandava il consone che ho detto il congedi, e lei domandava una chiamata, ciò che ha fatto, e quando sentiva fatto, che era veramente interessato di ciò che abbiamo con quel gardista. Per me è stato schien, klar, al Papa, ma poi ne schien ascoltato, in altà della guardia. Beve quella vedicina.
4: Fegge bialz momenti in quel caso che vuoi vedere stiamo vivere con el. Ciù non a Roma, tra i sons, ne quattro, sco gradisci proprio. Con la uniforme, sta guardia ad indi, veni una gruppa di turisti. A Picapetti, una giovane donna che vuol fare un selfie con quel charmante gardista, sco o del catalogo. C'è questo biaulo?
5: C'è, da quei tempi era il selfie per cliccare a un bosci attuale, ed teneva piuttosto la distanza. Questo è un altro di era un survecce all'entrata del Vaticano, sco altre mille persone m'avano a tra, che m'avano giù nelle catacombe, nel quale Papa John Paolo II era a tra. E quella giovane spagnola, da Sperazò, e lei le faccio, no, ma è una buona foto con me. Se un collega voleva fare foto, a dire, stai qui, non si finisce una foto, e lei le leva, hanno tutti fatto una foto. Adio, sco bien gardis maravola di bodina e la camera, per chi maravola di neven, per chi aveva si bia camera schinzo buone umara. Gè, lui è la viu, sco è la raccuenta, co giuven simpatic gardis, ad a lui un cita cincià, come è domandai una massa causa, sa domandai o tol pusoivel, tocca e arriva il momento che hai dici, non sto in calà, io sto se l'uvarà vina von, sto se l've marà, chi mondi buen la iot, che astio buen, a proponiu della da se vedi in altro momento, ad uscire da la numbra, adesso non se vedi in altro di, con più tempo.
4: Adela, hai oggi vostra donna, la Rocío, Franz Oviedo?
6: Ina, giuvna donna oriunda de Madrid, oz, esses vus maridai, weiss treis afons. Quella fotografia scrivi in a historia.
5: Dei, ei, atzmen in a fotografia de di moment, che nus un conosceva neanche in l'auter. Mm-hmm. In a fotografia sco in autra e sin meli milions fotis che son probablemein dina con distanza, sco io ai dina dec, con distanza bu me da tir. Il problema era bo, che veniva me da tir, ma bo in che lui veniva tutti i turisti e lui aveva un po' più sotto controllo. Mm-hmm. Mm-hmm. Ma quella gada ha un po' più sotto controllo la donna de mia vetta.
6: Avant di discorrere di più della vostra storia, la nostra storia là, è un primo titolo di musica, c'è un investimento per noi?
5: Qui è di Adriano Celentano, in una canzone Fecveia, qui è una canzone che va a Fecveia, insieme con quei passi che ho fatto, ne vendi in vici, giù in mercato.

0: Il ragazzo della Via Gluck, il primo giovinist musical di Valerio Caprino, è il mio host, oz, è il profilo. Valerio, vous vas priu quella canzone, ma es dic che questa è di intecla storia di un giovane montagnard che abbandona le montagne per i e la grande capitale. Aber quella capodovra di Adriano Celentano è una certa simbolica per la vita di Via Sbab, che ha abbandonato da giovane la campagna della Calabria per i e gli ester. Con fece a Via Sbab dau a vus quella italianità, quella mentalità calabrese, vus ves die bucinciau scibia italiana a casa?
1: No, non veniamo in insomma bucinciau italiana, non veniamo di una romanza.
0: Ma d'accordo?
1: Con quel semplice motivo che mio bap è venuto che è la surselva ad a voluto integrare la valada ad a con quei cuzafons è quello vrava prima ebbi al romans ad una voluto integrare ad a con quei acciman ad una cinciao romans.
0: Aber qua Valerio è un prio italiano per Roma.
1: Italiano proprio è un prio a Roma, io ho l'udio scuola d'italiano. Ai fac diploms tocken al B2 ach man leve un fa vinavon a quello cu temps bu si mio papa dau vinavon la cultura italiana tutina in sa sentiu con smavan giu alla Calabria vem za tutina quella straziamnes ne conus gudeven l'altra vart de nostra cultura de la tiara de non der che mio papa vegn con quel qui ai lo priu italian giu Roma questa per me è un pb de sve con gin in caps sa comunica con me famiglia con me scuserina sni mio auc di l'Italia qua fa di mi è gran plige de sve usa sa comunica
0: aber sco a fon era quello pitost in mon calabres vigne vi discura pitost al dialect cu vos mavas en vacanzas der era quiz con certa barriera
1: lunga ai pels kerschi fe important pels buaps pievel termals con gulze fons del vic di leo a si bo in scotto celse, non stavano bala poi a come ave senza se vello un gaj.
0: Valerio, per tornare a Roma è stai ciù nons, è il decorso di quel ciù nons, vese un periodo in conoscere la Rossio. A ci nemmeno veves vus tot a Roma, vus vese se vio io viver con Rossio en in a abitazione lau el Vatican, vus vese se vio prendersi in a abitazione in te pi gronda, vese se vio funda lau vostra famiglia. Denton, cua hai lo di un nome tornare in Svizzera, d'accò?
1: Nus ven semplicemente faccio la domanda volinza quella vetta, volinza dipendere da nostre decisioni, mi chieton certe decisioni che non avevano un po' prendere per sols, ni che non stavano domandare al comandante, la abitazione. Se la abitazione era mai a pinche, ad ins vol halt in a fonda pli, venite più gref, dove è plaz. Nus levane in tec sparter quel lavur a quel la cardiencia del temps liber e quel Vatican tot in sin laute.
0: Also vus leva sa no mein prendere in tec distanza per vus veniva il Vatican la Baselge tot insieme me mi strech.
1: Je nu sven in tec quel motiv de che era tot la lavur del viver privat era ach mein in sper lauter.
0: Adina tot la wel.
1: Co sai boin toki va boin a qui alu forse problems. Ecco, grefte da schlidjaschins sto tutine viver schins in lauter je.
0: A lu vigne in Svizzera, priu quella decisione omis dus per Rossio era qua forse un te pi complicau che per vus, den flaina lavur. Vus esses vigni, vesem flaina plaza, grati al stadi. Cosa stau da sa casa in Svizzera?
1: Die hier stau un tec e in Temps, che sono vignus in Svizzera lanciata per Sulz. Anna, oggi moins sono da staus a Bern. A quels oggi mein Seele in den Avos a Madrid, in Spagna, a die Hawaii Lunci de Bern, a proprio in Cevere Viver, insieme in Svizzera, wo in Zapir, non vende la Stadt del 2012, con cui ai mi dau non vende a Bern a Songhai.
0: Aber quello è stato quasi al momento che vous ves maridau?
1: De, genau, nus ven maridau, la Stadt, a center marida, a ci mein center las vacances, wo in Zapir, essenz lu, torna insieme. A gossa o leone con sono viviu, qui tardi giunsne.
0: Costanzi Medina in nozza con quella miscaida sur selva Madrid. Quelle due mentalità.
1: Coi è stato in nozza bomo da Madrid sur selva, coi è stato in Sinzastedì, in nozza mondiale. è stato A propos de Mundial, qui stau cul l'Italia spers el final contra la Spagna del Mundial. Qui stau è un pi tragico, qui stau fe gref de maridai in quel momento.
0: Zona è poco che vos vevas passantau li un temps a Roma.
1: Genau. Ad na je stau no svendiu in claramon hospes della Spagna, della Surselva, ma poi ne in a massa mitz da Roma, bomo gardis, ma poi ne jaut de Roma sets che nos conoscin. Questau femische dau nus vengiu nies in bien amici della guardia che veniu scul punina tiba in autre amici veniu scul la fisarmonica els spagnols en veni cu la banduria questau acheman cultural morning shock de dimiche wart ier tu mische dau ed istau acheman febi per che zanen priu den conoscer miche wart
0: Dies entro quella fiastuna a Madrid con la famiglia del Rossio, con tutti quegli amici quasi di tutte le parti dell'Europa. E si, io non vengo in Svizzera, si casa in Svizzera. Come vostra donna presentava quei temi? Cosa stava per lei di vivere? Lei aveva ben vivuto già a Roma. Ma cosa stava per lei di vivere nella mentalità svizzera?
1: Dei, la mentalità svizzera ha diverse mentalità. Io sono del cresciuto sì che ho la Surselva, io ho giù la mentalità italiana, la mentalità romancia. Giù a Gossa ho la mentalità tudestia, svizzera tudestia, che in altra mentalità, center ve vivivo a Roma, con una mentalità è un po' estrema. E quei bostauer si sempre, e l'ha lanciata mainz a mainz in più allungati tudest, per sapere se comunicare. Zwenter, io la posso vedere, dann schäufer a fa il dottorat, con la speranza di se metter poi all'università, leuna che la dina samiau di se ve l'uvra.
0: Non sto forse di, ella ha studiato giurisprudenza, col focus sul dret de famiglias.
1: Genau, ed è un vitir giornalismus. Tudest, in quel sen, aveva lo luaccio mo in Boinelm, entamèun, mo bon che pretendevano a dina pia in livello fece alt, che mo in mai dau in avere possibilità da metter poi in un lavoro fisso.
0: Da ficcia poi proprio in una piazza.
1: Genau.
0: Valerio, hai gertiava forse professional mo in botot, d'anton familiar mo in, eras vus, fece uni, Rossio vigni den speranza.
1: De ella vigni den speranza, sventa du sons, che nos vivevan che a Gossau, ad deplorable mo in Sei poi io scoveva di e la giù una gravidanza si nominata Highlight der Schwangerschaft. Urgente mai non lo stiu operaela, qua lo complicava la causa di venire in speranza per poi. Lo venzi giù, ciù non si dice, hai bugertiau, a questo momento fi gref, in un momento con la dina varta, il buo poteva inflare lavoro, dall'altra varta, buo se aveva sogni famiglia, e questo momento è da prova.
0: E lui è forse integrato anche crescere per la Acne Patria. Tanto lui è venuto lì al stier, Alvaro è venuto. Alvaro che ha 6 anni. A lui 4 anni più tardi è venuto Raffaele, ed è un vergau e Gabriele nasciuto. Tanto se io dico lì una famiglia di ciun è quel che invece, ma Valerio, voi e vostra donna Rossio, voi sentite la vostra famiglia in te più numerosa.
1: Già questi hanno svegliato al 2014 in prima fon che è venuta in speranza che non svegliano piars senter sissi ad iamnes e in quella moda maniera burrata scibiala vogliono se buscau della vart vogliono buon blidau non svegliano poi dau il nome del vedi che non svegliano non essere in una famiglia non svegliano in una fon che leve venuta che io auter abbiamo non svegliano tutti in tenere la memoria voi ne da un nome del Michele che è del 2014 che fu il verso 12 anni a quei anzi che non si dà in vina von a nostra fons c'è da mondo lei Alvaro su di la dina che è il bulpigron che vediamo il Michele a da scuse a ci mani vina von io con altre due gravidanze che in stato dentro che non si da un nome a Mincin a Alessandro a Maria Isabel adesso vengo a 5 anni di una sorta di quale fonte.
0: Come vivi in quel momento di tristezza, di stare scadendo, di stare accettando che la natura ha godinato incontro l'amore?
1: Dei, per nous è questa mincia gravinanza schinchengech del biendiu, dieu per nous è in spiarsa, in spiardi in fon, aber in medem moment se vain zene calai, ad nous vain acemain con qualche trois afons vain ze keu, trois in keu si, vain ze dina dece, nous afons che vus vais in eungel per cirader, personal per vus, che vus, che... Che mera di voi, e qui da noi abbiamo la forza di sapere che noi siamo un po' persulti.
0: La credenza è una parte essenziale in vostra famiglia?
1: Mm-hmm. La credenza per noi abbiamo il punto principale, se di questa mia donna, se di questa per me, come primo punto, per vedere che è il momento, è la vita che noi viviamo, che noi vogliamo tutto fare tra. Credo che era proprio la credenza e la forza del bene di Dio. Vessano se buono dominiamo con i persulti. E i momenti di disperazione, ebbe l'essere che ho in Svizzera, e il decidere ne ho i vini a voi, c'è il mer per se fonti, c'è il mer per noi sco legge, da decidere, prendere decisioni che portano a frecce, che noi sco legge, donna a dom, godignano per la famiglia insieme.
0: Alvaro è nascito in Svizzera.
1: Da Songhai.
0: Raffaele Gabriel è nascito a Madrid. Tre fonti sono sebials in una benedizione. Valerio, voi sapete che in una vita pacifica che è in Svizzera, voi sapete che è una grandiosa piazza della Confederazione, che è tutto in avon a Brna. Il discorso di preparazione, voi sapete che io sono deciso per mia famiglia. Voi sapete il sentimento che la famiglia è per te, che sta in avon in Svizzera.
1: La domanda di una stata con noi era a Roma, ne ho mai vivere. Spagna e Svizzera, quella domanda di una stata, in quel momento, all'uvenza decidiva che noi siamo in lavoro, mainza, a questa la Svizzera. Quei tema è in questa sera lanciata, lo busta splida discussione, ma su entro tutte le possibili cose che la faccio per sapere si integra in Svizzera, se con il lavoro, se con organizzazioni e tutto, che lui ha mai Pibia della audio counter. A io per me mezz e dice Valerio i dat bomo la Svizzera i dat e altre stiare si da altre possibilità chi sa survegna stina possibilità che fatti un pi contents se che ti tracce scola la confederazione e la lavoro che a Songhai a il top pibia sa sbuplive a io els de vos ons e con io de la lavoro cinciausur de quai che non è più decisioni radicali ad alla fin finale io sciavo quei vermen els meons de Dio di ne segner da di se ti vuol che nus mi dain fin quella mi dada per il bien de nostra famiglia intera schlu fecio quei a quella possibilità si dat quella possibilità se prendi o ella se die che gref se die che con 40 anni fai una grande amidata ai bocca semplice, in diventa come divels, in
0: la zona di comfort naturalmente.
1: Genau. Romperò quella e il più grave.
0: Yeah, ma del tutto, un buon modo di che la possonza? Voi essere alla cerca, o mi giusto, Rossio, che voi essere alla cerca, proprio attivamente del lavoro, a vostra stente senza pagare.
1: De, io ho un po' miracolo, noi siamo in flau, insieme, in tai per pochi tempi, due piazze buone, ella in una piazza in un'università privata, io dell'ambasciata svizzera, con una distanza di 10 mesi, ella in città del gennaio e febbraio. Per me ho fatto tremendo di, ok, se venivo vero in quel momento di, è stato semplice, se qui per me, se dico è per ella, e la tutina vivevo 14 anni che aveva
0: mezzo. Esatto, per era qui e intorno a casa e in tiara che l'aveva già abbandonato a Biarra Sons. Per ella era qui in una nuova situazione.
1: Yeah, il viver bupli per sé famiglia, ma poi viver con sé famiglia.
0: Autonomo.
1: Da bagassi tu nif, tu ne vende nul. E in questo senso, per noi vivevo che qui era veramente una possibilità che in Sruin forse buono sgadas alla vita.
0: Ella ha servito la piazza della università, quella università privata, ad Ida Anen. A voi se stai cauon, a tutta Nina è presentato quella piazza dell'ambasciata svizzera a Madrid. Quitora di Jons, l'uvrau e las finanzas del Tribunal Federal a Songai, in stile de 4 mains, vais giumo in mains, temps de demission. Coi questau de prender tutta nina relativa main a necch, cumiau de quei team.
1: Per moise questau, de dina vart, in a certa tristezza, aber buona tristezza, diede schana vos, quella lavur, Da l'altra parte aber in ingraziabile data da tocca che ha sorvegno in quel zons. Da consumi chef e che sostenimo in avendo in prem di tocca da voz di in quel momento che ho hai detto del hey Giovanni io hai quel lavoro e della de hey Valerio ci trovas. A questo fe sempre questo organizzato in poche ore da buon moel ma ben il personale tutti hanno ci men sostenimo Extrem.
0: Dels tots han saviu que m'ava cau per l'aventura de vostra família.
1: Genau, de.
0: Giu relativ pauc temps de realitzar que marxava tot. Força ja vos vesses giu el PBA temps de ponderar quella midada abrupta, feig radicala. Força vesses l'agutiu in pergades de vit. Dic, oh, ok, força tutina m'am abia. Cora sentís vos quai?
1: El tema ja dina staus a dina puspe veniu si. Adina puspe veniu si, adina tatiana co va bussi, con dos lavurs co bu pusaivel, la situazione e tot. Tutanina a co veniu a mi mezz
0: avon al nas,
1: adia hai stu decider a nimu en, asa bu mo io, ma ba in tira famiglia, a quei è stau segi quattro la Rossio, segi quattro mai, ad la fin finale essendo venissi in quei dic, se quei va si, lo mainza. Al nus è semmi una voz al genere delle vacanze, due siamo in ospitare da Eli Danen, tre di Savon che Eli Danen per incevere la nuova lavur, a io si riuniu per l'ok, as il die de mia nuova lavur.
0: Dell'ambassada?
1: Die, questo è il momento vero, ma in due tre di che se va il pubblico costa con tre flat, era vero in il scegliere nasce, aveva nuova della mava. Als treuze Fonds.
0: Letter lì con ella a Madrid.
1: Non sono fatti qua in etappe, se in quei sene. Jetzt, wenn sie l'on fatti, ma raut che mondi burra tot, me mi spert. Al Gabriel, che il Pipin lezzi us con ella, anen. Als dus Alvaro Raffaele e lui due siam la spitart. A scecca sana un suo gudente eclatata. A Pilu, sono di usenenz con els. Adios sono di usenen puspai al Davos. A ci manco i auto ploin. Con mia mamma e faccio quei lunghi viaggi. E io stavo a cena in pipa o in amna, il martedì io lavoravo nel tribunale e da lì in giudizio su io non c'è tutta l'ambassata. E poi è in altre teare, in altre lavori, in altre lungaggi.
0: Viene il lungaggio spagnolo, sveves.
1: Yeah.
0: C'è discorso vus insieme, in Rossio, vus? C'è nina il lungaggio di famiglia?
1: Genza sì, il lungaggio di famiglia, il lungaggio dell'amor che non svegna in città, era italiano, cui Alvaro è nascito quando decidiu di mi dare il spagnolo, ed l'italiano è nascito della Vart. Ad ora che non svegna in Spagna, che il spagnolo è sovviso, presente, wenn sie decidiu per poi da prenderne una von l'italiansko lungac dentro moje me dona ja chonchel kunels ramonch ad la al rossio me dona choncha spagnol kunels ja
0: Valerio Caprino vos vivis quella trilinguitat minche di en vossa vita avonca venite vossa pi nova fase della vita de lainus an in titel de musica vos vos cerniu las liriche san alas kun 5/4
1: E poi c'è una canzone che rappresenta quello che sono con diversi lunghi, se quella lavoro, se di qua casa. E poi è una canzone che viene cantata da me, compatriots, gente della Valada, che fa un piloto da svetto con questi lunghi.

0: Yeah. Ina manifestaziun dalla plurilinguitad, quest'aulas liriche sanalas, Grais, Gimma, Cigi e Ali. Adels Lungac, senza dubbi, è ina rola centrala, è la vita privata, sco è la vita professionale, da mio hosp al Valerio Caprino. Valerio, depi a chat favre, vivis vus a Madrid, nief ambient, nova plaza, nova società, cora sentis vus il puls da quella metropola de 3,1 milions.
1: A Madrid vivens poin. Nus essen un employna de se casar, de
0: organizar. De
1: se chantar, yes, se chantar in tic. Ose vens en flau habitaziun. Las scolas de se fons en eachmein. Bien en quesen adins trovus el temps de vermen yes, se chantar fa push pei amics. En flau in a ploiva, en flau in a grupa. Eachmein cu kunus veven tot keu. Wenn es da begassi nief, a quei ei, da dina wart diese, per me mit ton Stoffi, da lautra wart, dat ei oi dau in a chance, schodic avon, in a chance, a nova chance a nossa Familie, aber ei in a chance me metz, da sui viver in sich nief, ne.
0: Ad ina gronda part della vita, ad a quei pas che vus veis fac, eisag pesce è le lavur, vus veis osa propi giù la fortuna da survigni in a plaza tiela ambassada svizzera, bia miez al center de Madrid. Lau veis de fa pauc ni nuot cun contabilitat, quei che era ac ne main l'essenza de vossa lavur tiela confederazion.
1: Erst os el vermen di, as und el set surprius ca chi me un cagnanc plia mi fec la contabilitat per vede ca quella chance de quella lavur a virte mi als eis, che sai push poi drova pia pi fece slungats, as a minche lungats che sai drova minche pratica ma in minche di.
0: Den ol romans forse,
1: eh? Den ol romans, ed ecco il romans, ai eschon se biau che astiau drova il, stau emozional ma in fec ferm, da tutanile venzi cil sportei che c'on c'è tiu lungats,
0: Ni bien, si da de minche mie zon in roman chalu e quei schon bien, che se biau leu.
1: De schon se che quei stau in turist in Schweiz, turist che veniu us che va piarsto, doveva an un gul auto de del. Ad astu venia scha fa in pass provisoric. Mia collega a surpriu quei pisella venida de che mi ti ca in Schweizer, che io rions de Zernetz. A pia io studiado, pa di je, ok, bien flot. A parte quel c'è un torboi nero monge. A parte, ah, di, os che ti dies, neanche per terciavo si lunge che... A parte, un dius vitrel, a c'è un c'è un monge con el, di, el va ladra di euro a sur Silvan, a costau in moment febbi, di. Desves, c'è un c'è un lungac, mamma, el jester, di.
0: Al pensum principal dell'ambassade svizzera a jede tirà, prima als turist, aber ora von tot ed esser in liuc de referenze per la popolazione svizzera che vive in Spagna.
1: Nus essen hat ich mein responsabel per tot quei als Schweizers che viven a Liester, che viven in Spagna, che in registreiter nus quei en tuen 30 milli. Quels, yes, els han de fai nif pas in a nova carta identitat, aber el principal mensch els han in a fon, ni mariden, ni han in a separazion, ni in mortori. Per schas en scriver quei in Schweizer, stoni vini dell'ambassada svizzera e noi termettiamo la registrazione ma in tutti i documenti in Norden e poi vengono in mezzo al canton dell'origine vengono in mezzo per scrivere
0: cosa è il futuro dell'ambassada svizzera?
1: A me piace quel lavoro e totalmente in altro lavoro di quello che faceva lavoro scusate che io lascio il buon crescere il lavoro da voi che vuol dire che in bien segnale
0: sono in una buona anzena
1: in una buona anzena che il lavoro guardava in quel che ho in flau a mio anterior che lavorava lavorava 21 anni vuol dire che si sliede bo
0: dati è possibile da se scolavi in avon lau antai fra l'ambassade forse vieni e in altre partizioni.
1: E il San John dice mi schon al discorso di presentare per il lavoro, anni dice mi che sono disinteressati di fare la carriera di diplomat. Quello che mio anteriore ha fatto, ella lavorava 21 anni locale, ad usare fare la scolazione a Bern per diventare diplomat. E la canzlia dell'inconsulato, gente sia quei buon diplomat, scuola ambassadur, ma ben... Io semplicemente ero il mezzo della Confederazione di Bern e mi ha 4 anni lavur de. A quei anni els ha ci menschon lanciata ne ho detto mi se io fosse lo forza. Mm-hmm. Es interessas per de casam vi un mio profil a ce che hai schon fatto to conosce. A d'Anton quei venia mi buona in demanda per de calamità da Madrid ha ci men stata per se sta a Madrid. Se quei lui è in futuro forza in se che tila mi de fa e un sco von chi in pensione de fa in permidadas in tu nel mon vasin so.
0: Us ves dich ja donus a mi in on de se chanta a de se viveren. Mi ets de quei tem se us vergaus. Co vai con la famiglia, Leo? Rossio è tornata quasi in suo mercato. Claro, e per ella, bia, fic, bia, nief, alza fons, in se centai, da tu non c'è venuto poi spai a di a scuola, a di a la guarderia. Vez il sentimento? Yeah. Sentis vus da essere arrivai a esibien?
1: Ja, yeah, nus wenn, also, la lavur constat, la lavur de mia dona constat, che, ja, quokera, fic un porton, als Afons in Contenz alla scuola, als ins Integrai viel spert, als wevene lungaci, a qua gi dau fec, nus vene giu, un grazie la mes, la sire, che nus vain susta tra els a casa, quei temps, tocca nus vene flau la abitazione, o so vene la abitazione, os che nus meina na vos, so ente las vacanzas, as vene da vera mens a casa, ad io cret co vene biende.
0: De che Freddy è la cugina del Caprino Franz, aisi da tracces romances, grigiunas, niesei la pizza, la pasta, niesei forse tutina, il marisco e la paella. De che Freddy tirvus?
1: Tocca nos è un fradau de nuot, la cugina è un giovra, io budo rovau, aber novenda settembre, na novenda juest, veni si gira fradau de To un pusaivel, qui ho cugino, io faccio il bugien rösti, tosta vai, la mia donna fa cugina spagnola, cugina italiana. Ad io son del leo e tra, son di io, accimo in qualche al più bugien la cugina italiana.
0: Ad es buops?
1: Let's mind tot.
0: Ad es che recente l'osso di vus, Valerio, io creo che agli elan, ai cheo, tutto quei administrativo, io gleiti sur tribuna, se si immagina che vieni a Madrid e sta con una famiglia, con un auto, con tutto, tutto, tutto. Alla scrittura sei in ordine, qua ha trovato in te pazienza di voi, se vuoi dire, vuoi stu mordere un po', d'entron, o sei bien?
1: O sei buono, ma in piedi. E trovo un impercausa, che sono del buon news da fa, che ha detto, come faccio, sento le vacanze, con un te de pli energia, aber genze sia il pi importante è facile.
0: Valerio, è la lavoro discuris tu desch a spagnol, a casa discuris

0: Je vos offens quina biala valur, che valurs leis vos on da vinavon a vos offens sin via e la veta scobap.
1: Si hier in gala cardiencia, esser generus, mir se via el concrestion, respecta el concrestion, quae.
0: Valurs per la veta, per Alvaro, Raffaele e Gabriel. Valerio Caprino, grazie al fatto che vi siete protetti durante le vostre vacanze. A voi tutti, la famiglia Caprino, Franz Oviedo, in ben prosperà a Madrid, bia successo, buona sanità, a grande contentienza, a per finire, a una musica. Vi siete già Bendita Toulouse, da Manà, in Bellezza e Ballada.
1: Quella canzone fa da me non usare lanciata da tutta quella avventura che noi siamo maritati. Tocca a noi, tocca a noi siamo fatti attrati.
0: A cui fossi stato il profilo con Valerio Caprino, mio nome Gabi De Gonda, un grazie che vi siete stati là, a cui profilo se vi siete stati là, che ne ho avuto sull'applicazione Play RTR. Stai bene, a tocca in altri giorni.

0: Neutralitad che vegn il 27 de settembre davanti il Pievel. La PPS ha templi or sia parola per l'iniziativa d'alimentazione. Plaid tegnen il president della Confederazione Guy Parmelin e l'anterior consiglier federal Christoph Blocher. Ils Verts se facenten tra autrer con temas co per exempel clima, l'igualitat e doveres a domares. In la Repubblica Democratica del Congo è arrivata spassa 16.000 dosi di vaccinazione contro il virus d'Ebola. L'Organizzazione Mondiale della Sanità WHO ha messo a disposizione quelle. Il Congo patesce attualmente la mendra epidemia d'Ebola in l'istorie del paese. Finus sono passate 2.500 persone morte in conseguenza del virus. Il vaccino dal producente Merck NSZ ha messo per un'altra variante d'Ebola che quella che si derasa attualmente nel paese central africano. Un primo test di lavoro mostra intanto che quel gidia è contro questa variante, uscita la WHO. In tutto è permesso di fornire 70.000 dosi. In parte viene testata in studi clinici, il resto è al personale di sanità. Gli Stati Uniti e il Canada hanno invece convenienza nella dispetta dei commerci, con cui imponono gli Stati Uniti dazi del 50% su certi prodotti del Canada. Il primo ministro canadese Mark Carney ha da si avvarto non si ha immediato da pretendere medema mai dazi del 50% su prodotti americani. Gli Stati Uniti è il partenario dei commerci il più importante del Canada. Ma è per gli Stati Uniti e il Canada in dal più importanti partenari. Da picche Donald Trump e puspe presidente degli Stati Uniti in le relazioni tra i due stati vicini venidas mendres. Washington ren faccia dotta vada discriminar prodotti americani. Il Canada refusesce questes ren faccias.
1: La meteo.
0: Oggi stati una scheide da Nivels e da Soleil, e nel sito è esitato Soleil. La temperatura maximale è tra 17 gradi in legno di nota, 20 gradi in surselva e 25 gradi in la regione da Quera.
1: Vias e traffic.
0: In Valcalanche la via tra Termolina Nord e Darvigo serrada per via da Boves. In Mesau che serrada la via principale tra l'Ostallo e Roveredo, quai er per via di Nabova.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: La stat al radio.
4: Hei, quai s'giura ina roba de gust, ma i da bain pac più bella sco. De comenzar la fin d'evna cun buona musica romancia. L'inge di naise, digi mince cas grazia. Per quiste dels rebels, mesnum le dinascina. Allegra. Allegra.

0: Da sama va dudi durant las gratulazions coach John Giuseppe Albin de Braille gratula al conscolar Zep Gabriel de Braille pel 80avel. Mince casa quintaus in pavinal e lies tuceos tot fascina coach sieva amo in sortida curte es dir in juvens Tania.
1: Se stai an tema na scola allo in fatto un buon un qual un peruia. Ma bocca non vede sto mia mano con la polizia per dollare quei auto e smava mangare a far perché è pizzinevo a piccolo smava casa c'è un venendo men a che se vede non c'è un faina allo un chi a lecce.
0: Ich kann più in Detail ne Level lure ihre Schambun, Sir John Giuseppe in kleine natürlich viel bein, tut ne nise in eine de Quintat al Radio. Hi, ich meine, dass die Vigeine des Dus, die da am Oblers bes Moments in Sembel. Ihr hat Sonda als Vanci Dus de Wurst gratulaine. I nos, happy birthday. Vasco Prüm a Tina Raffainer, ele sta der Dezir, ele cumplisce in 80. Lura scoprossem in la casa San Martina Trun, la de casa la Hildegard de Monti, ele cumplisce al 87 anniversari. De ciccia la posta culs auguris is nuda per nossas dus jubilares qua tu divet scoduna lura de voiantar qua pro no.
2: La Cuppina presentado il bogno in giardina a scuola. Il bogn con aua minerala. Bognengiadina.ch.
0: La tazza quella is qua pronta. Bein pacchetta da eint ir oz per ir sun post. Ci les far oz in regal special ad incincia al zons. Sia qua famiglia, amis, ne uvi in giuna rola. A ciccia vo gratulavet, a ciccia vo tramettavet al regalin. Telefonar po davet ossa. Al pisvelte, la pisvelte può lasciare tramettere al regalo del TR 0825-25-30 è il numero di telefono e è un bibonder 0825-25-30.

0: La Cupina.
1: Presentada il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch.
2: E la tazza quella ne fa oz usci a grand viadi al Pijuvelt con telefonar per gratulare oz a buonura stata il Daniel Weger da Cuaira. Buondiser Daniel.
3: Buondì Donna Ladina.
2: Appunto, non è lungo viadi.
3: No, quello potesse bottor con voi.
2: Ai, buon. In giorno. Ma buon, forca prende forza feriode uomo svelta, ha? Spennaina che porta. Na. Chi al zons?
3: Il zons a mia sor, Anna Töna. Töni, da Favogn. Al 66 anniversari. Te le lesi di visar in questo momento. Andare a fortuna e se le desse restare se esco qua c'è lei.
2: Questa cosa ci sta domandando un'altra. Anna Töna Töni Weger, questo botto sempre in rumpa lei, non so se dice qua, rumpa lei.
3: Questo potete fare un nuovo, se mi preciso.
2: 66 complisce e la casa visita oz, patuosta.
3: E non sa se lei è casa, è su un bler inviati, e loro hanno avviati. Io la bassa, ed è possibile ci sono io la bassa. Non c'è un'idea. Stai per domandare da voi.
2: Hai. In mince caso, la sorpresa, ci sono casa, o il noi allora più tardi quella arriva in forma di un pacchettino con la tazza da RTR, naturalmente era il saluto. Il saluto e quella spodina da c'è il tadlar prono su rtr.ch allora le gratulazioni. Hai, allora grazie Fitch per il telefono, Sir Daniel, Giovanni, una bella sonda.
3: Grazie Fitch, a voi.
2: Niente, alla prossima, Iada.
3: La prossima, grazie.

0: uschi bel tuna musica svizra riana.
1: Che chausas! Presentata Nickis Cuira, la facenta per mobilias e decorazions. nickis-vonwelt.ch.
0: Ed intanto io vaine erfingia per 170 francs e da de guadagnar buns per ir a far commissions pro Nickis, appunto 170 francs avanti c'è no lanciare questa nuova ronda a tatlaina naturalmente rotz als cevazzins.
2: La chance può aver pliras funzions. La chance è in classica nizaival. La chance può in zavair in da dance e da d'ora.
0: Ci potesse essere le lingue scuole sun ossa averte. Ci les provar 900, 20, 25, 30. Alla ci ciosas. No cercian in roba ci può avar più se funzioni. In roba ci disvranci in classica. In classica ci jude, ci nütze. E l'ora può la roba eramo essere una ci se dovra da daint, ma ir da d'ora. 900, 20, 25, 30. Ci ha la prima proposta.
3: Bien dit que vous avez un signe de soin.
0: Bon dit, on a un signe.
3: Il y a un bravo cul sur le prince.
0: Cul sur le prince.
3: Oui, sur le prince.
0: Oui. Claire, plus de fonctions, je vais déclarer ma cul sur plus de fonctions. Faire feu, et tu es sur le lieu, moi? Ma la sciacla del surplins, la sciacla del surplins è per dovrar per fare altre robe, per mettere in cui il surplins sono diventi, mettere in la altre robe. So, non dovremmo più bocca siamo per fare calendars da diventi o sei robe. Jesu, Jesu, Jesu. Mi c'è caso in classica, er qua ci nuzia, ci aiuta, si può dovrar da daint e da d'ora. Donna Vincin, buona proposta, ma è di dire in avanti in cerca.
3: Bien, grazie.
0: Non mi piacere della proposta, un bel dia arrivare in bella sonda. Non lo c'è.
3: Grazie, sono
0: contadina. 25-30, la seconda proposta. Vieni oz da ci. Qua la dina scena è terza. Ci là.
4: Buon dia, la dina.
0: Buon dia.
4: Che figlio, comunque.
0: Sette o figlio.
4: Io provo, non ho una di grilla.
0: Con c'è quella?
4: Tenga de grilla.
0: Alla zanga. bella roba. E lei è il griller in famiglia?
4: Sì, ma non sta in questi viandi grillati.
0: No, proprio no. Era da mangiare la serva un po' fredda quest'on. La zanga da grillar. Ne sa, Doda, lei scrive su... Ich schreibe sü, dann ist der Pozzoli tusche im Bund sehen. Na, non è certo niente la zanga di grilla. Na, ma non gli plagiare del telefono e sia proposta va sui nostri liste e domande ora darci alla prossima. Grazie Fitti di bel dì. Hai. Arrivai, ser teo figlio. Non lo c'è. 20, 25, 30. Ci les provar per la terza. Buon dì, ci sla.
3: Buon dì, che è Carmela Casanova.
0: Da Carmelia Casanova. Din giorno del telefono lei, la donna Carmelia?
3: Dell'Umbrain.
0: Dell'Umbrain. Lure.
3: Allora, io sto a dire la proposta, se tu desti, se vuoi così, questo è in Ramonge. Il cable binder.
0: Il cable binder. L'hai nito insieme la cerciarco, ci si dice? Quella. Cable binder. Ok. Se non va l'aderna dai a quella, allora è una vera antil pledari grond. Oramai c'è noi, c'è fin già l'ander via. Kabel, binder, qui alia cables, bel, alia cables, hai?
3: Io vado a dire cables, sei di tu desi.
0: Se un romanzo grigion, già è alia cables.
3: Cables, ok.
0: Bene, alia cables, una cerciaina però. Ma non hanno in prezzo, sai, ciò qua è zerbù. Grazie per il telefono, un bel dì.
3: In BG.
0: Niente alla prossima. Arrivai, grazie Fitch. Non la 100, 20, 25, 30. Tre proposte sono ci intanto fin già 8 sonda al Surplins, la zanga da grillare e loro osa giusta al Lia Cables. Ci vengono da provare. Ma non la 100, 20, 25, 30. Aspetta, niente sulla quarta proposta, si sclinge, loro pigliano incontro quella, si nuova, dom sono 5, 1, 2, 3, 4, 5 in quel caso. Metteina pro moniata 10 francs e io vain l'ora domani da queste ore con si stessa cevazzins per 180 francs.
1: Ciao! Presentata Nickis Cuira. la facenta per mobilias e decorazioni. Nickis-vonwelt.ch

0: Una bella sonda vamos di con RTR e i gira al genos Chantun questa sonda.
1: Il calendar.
2: Presentata caffè e confesseria Maron con la cioccolaterie a Coira.
0: Scoprimenti il calendar del 22 de agosto, la festa del Comune a Luven, sotto il motto Viva la città, a quella lui 8 di in mezzo comune. E c'è una incleta qua in Andretta, per la Fontana, qua organizzata la festa del Comune dell'Unione, de Juventune de Luven, e da grill, i buffet, stanz, ma è in programma per ufans, e comincia in pag moment alle 11. Restain giusto in Surselva e in Lyon, entro i locali della nuova praccia de Tete. CM de Florina Schier in la via della stazione 33 alle 8 in di delle Sportes Avertes e spo fin già ir ossa avert son als us per to quest ci son bondrius fin a mezzdì. L'ora de Lyon scoprossam a Compadials più precisi la casa de scuola la daia 8 in marcia or de la cofra comincia alle 11 e va fin alle 4 de mezzdì. In esposizione potevate ir ozzavere in la casa Carigette Tron, Zarli Carigette davanti i davole scolisse se il titolo, a partire dalle 2:15. L'ora in avanti muste, l'Union d'Intervalls presenta questa sta per la sperla clostra, precisi dis avert sperla clostra, 1799, rivolta in la Cadì, la seconda produzione de teatro appunto Liber, in drama storico, scritta Uber Giger ed in scena da René Schnotz al teatro quel comincia questa sera alle 8. L'ora in concert da Paola Mia dai questa sera alle 8 e la Mountain Lodge a Rueres. In avanti all'Anquart, là si incontra 8 l'Union Romancia Rezia Bassa e qua per giovar a Boccia. Il club Ganda poteva dire Jovar oz Boccia, per tutto questo c'è una voglia di Jovar in Cina comunale da allora. Era modo voglio comincia tutto oz domes di alle 3. Das Kraftwerk è in Jö Liber, il Liber, ad andare, perché c'è voglia al teatro quel comincia oz domes di alle 4 e loro giusto moneta oz alle 8 ad andare. Das Kraftwerk. Per la regione in Engedina Bassa e la Fondazione Nairs daia ir ozzi natura da atelier e la casa d'artisti dalle 4 fino alle 7 questa sera. Jacques Guidon, l'artista Cernet, ves festival quest'on ses 95 anniversari e per quai mossa la casa Grigori Azuaz al toc Hinterberg. Ve mossa la casa Grigori appunto Azuaz la presentazione quella comincia 8 domes di alle 5. Spranza vaina fat gust sün als di sta 8 scritt ein din nos calendar. Tot ist es. Tschitsche wo feivet 8 gewisein bler plajair.
1: Il calendar
2: presentada Maron. Maron-cur.ch

0: Ina vela se onda giavuja in 12 minuti es a las undas.
1: RTR Impuls.
0: L'impistamento per questa sonda vende Leo Tuor.
2: Eran stait c'è la gasco de c'è la rena de schise me l'au pomfritz de gentage per ina de la generazion Z che l'uvrava leo e veve gest liber e della la Dorotea ni Doro a raquintau nus che drove 90 tonnes pomfritz in ina sesiun. Conieli hai agnam voliu savi. La materina de nore giù abrina tifica e la leva savi un pau dils ramonge per quei che era legastenicra veve l'intec in puff con vocals domandaus in ustonci in rumenisch. La ha e voliu savi su delles relazions ramonges ed io era quintau che delles anades trente curonte dil de vos centenè ha gli aidau e la rumancia scizun rumanciuns. Qui eri in ramonge de profession. Sventre le slavine de Chuncontin, sa gli abanaschiu ne gins de quel spli, s'il meins en sur selva, bo. Lavines vaines giut tocken el ventinava al centenè, il unvirn les alves, a la nera, zuron. Quella ve vince alla bandira, a io so mopli in sbuau, et avon in temps mi daus il em, che ha de fa nuot cun Martin, nuot cun migro, ma bain cun mittelmessig. Pufkuls vocal sa ai mo per di ed a cun noms, fa miu frasi per Dorotea che veve schon de dic fracau si ses pomfritz, a carsinave una dina il handy. A scian per exempel il svegls Ramons tractaulur Dorotea. Facciela per miez, priuela de par, muxer giau, tinglau, pressiau, ort Doro fac tur, ad ort Tea fac te, ed ot Londra ai dau ina
1: Impuls.

0: Las novitats ter RTR.
1: Tazis de multe vizendaivas da ciuncante per cient. Il conflitto commerciale tra gli Stati Uniti e il Canada escalesce da nuova main. E l'Ucraina si è drones in direzione Russia, quale correzione in attaccia in un centro da compra. Qua in due temi oggi le sendis al microfono Urs Müller. Bienvenuti. Gli Stati Uniti e il Canada hanno invece convenienza nella disputa dei commerci, con cui imponono gli Stati Uniti dazi del 50% in certi prodotti del Canada. Il primo ministro canadese Mark Carney ha da sia parte annunciato immediat da pretendere medemamain dazi del 50% in prodotti americani. Gli Stati Uniti sono il partenare del commercio il più importante del Canada, ma er per gli Stati Uniti e il Canada in dal più importanti partenari commerciali. Depi che Donald Trump e Bush presidente degli Stati Uniti in le relazioni tra i due paesi vicini venidas mendres. Washington renfaccia d'Ottawa da discriminare prodotti americani, il Canada refusesce tales renfaccias. Il

0: Il governo della tecnologia Apple ha per l'emprema già in somma declarato quando blera taglia che il paia in il singolo stati europei. La ragione delle nuove prescrizioni stavano la trasparenza che l'UEA pretendì per concerns grandi. Consonte nel dat l'Irlanda, sin l'insula aia Apple paia l'on passa 17 miliardi di dollari taglia sin rendita, quai corrisponde 40% di tutta la taglia che il concern paia in l'antir mondo. Tant'anzi a questa somma erda contribuire ad una decisione del Tribunale Europeo. Apple ha estu pagare sventer pliras miliardi di dollari in connex con una disputa giuridica. Sventer la taccia russa sin in centro da compra in la metropole da Kryvyi Rih e il dombra d'un frende s'augmentas sin almain sedisch. Pliras persunas seien ang sparides, en pli seien redund 130 ulteriures finides blessades, quai ha comunicat il president ucranai Volodymyr Zelensky. En la capitale Kiev seien almain ina persona vinida mazzada trin attaccia cun dronas e raquetas. L'Ucraina aia reagis in questas attaccias ed sia varta da c'è una raffineria d'ieli en la region da Samara. Plinavant in deposit di un commerciante online russ, quai rapporta medias ucranaises. Ed orda la capitale Mosca o dati rapports davart attaccias cun drones ucranaises.
1: La meteo.
0: Ot dati una mascheide da nivels da soleil en il sit esidet soleiliv. La temperatura maximale tra 37 gradi in l'Engie di Nota, 20 gradi in Sorselva e 25 gradi in la regione da Quera.
1: Vias e traffic.
0: Se l'autostrada 13 in direzione San Bernardino dati colonne tra la Pun Rehanau e Rotenbrunnen, plin avanti tra Tusaun Site via Mala, quai per via da Memia Blair traffic. Ed in Val Calanche la via tra Molina Nord ed Arvigo serrata per via da Boves e nel Mesau che serrata la via principale tra Lo Stallo e Roveredo.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: RTR La Marella.
4: Pro Migrocop o Volk. Dai sovint de frutta o verdura dues versions. La versione convenzionale e la versione bio, quella col tacciarol. Ma c'è es ciuffa proprio, si scopre la versione col label bio. A quella domanda esi da nostra redattura Andrina Caprez, la prima vaira da quest'anno, ma infinito con qua l'ora da La Marella al microfono Elias Zuzeas. Durante la star repetina qua per RTR Missions or dell'archivio. Missions ci non hanno perso nulla della loro attualità e fiche attuale è una domanda. Quant bio è bio in Grigion? Per accettare la risposta a questa domanda Andrina Caprez accompagna il controllador Simon Ragut-Charner per una controlla da bio su una pauraria d'Ander e qua della pavlada delle bestias fin per la documentazione in bureau. Per La Marella, Andrina Caprez è discorso col co-presidente di Bio Grigion, Claudio Gregori, davanti alle fermezze e alle flaivlezze dell'agricoltura biologica. Tutto da dodir ossa qua pro RTR.
2: La Marella.
5: In Lavardè am bottiglia davanti di regal da latte. X sorts latte vegans, soia, avagna, mandels, reis, kokos. Da speras X sorts latte vaccia, per part con malez da contradas idilliques a vaccias con cornes, ci saleiden giudiz cartungs. E tuttegna si latte vaccia ni bec, savens ans in scontra i plet bio, senches pacchets. In Grigion, en 64% diz mela 880 bagn purils, bagns biologics. Da mai radont mela 200, indicesci cantun. Ma scovin garantia ciz produkts, cicas bagns producesan en biologics. C'è proprio aint bio, lo non c'è scritze. Precis a quella domanda vola siva La Marella citer letztist. Isum Andrina Caprez. Che è bio, insomma? Ken da clera distanza ci ci vin fit pagnort londer, si va per agricoltura biologica.
6: Il mio nome è Claudio Gregori, sto a Breuegna, sono co-presidente da Biogrigion, in organizzazione da commemors da la Biosuisse. Io, in nome ci vengo il greco, da nome Vetta, che è forza significante, lavora con la Vetta, be contro la Vetta. Io la prima idea è di studi, pionieri, da evitare di due roba chimica sintetica per la produzione da mangiativa.
5: Ozans nomna its products, ci vignan producis con ageit da met sintetics e chemics convenzional. Ma am finianizons da l'industrializzazion, la fende in mela occent era bio, ans sez la moda da producir convenzionala.
6: Sgara propria da vos, ans il teng l'industria non svevignan da cals products, bliers il splez dic an stila vorer cula na tegra perché ci nu veven products per eviter malattie, se c'è ogni natril cal teng l'industria, il 1800 feng il 1800 c'è un 1900 c'è vala sghiara, ci sveva dic beg mema blier mangiativa, c'è allora il natril sto che prodotti fits attractivi per l'agricoltura, per producere da play, la domanda era con il marcioire.
5: Ma antraschegn oggi do da play monoculturas e per conseguenza da play malzognas dalle plantas, ad anche da play prodotti artificiali chemics ancunter che le malzognas. Le pionieres ed its pioniers da bio vegian allora realizzò.
6: Stesso chatere in otra veia da lavorare, producere, cula nantegra, cula biersa, cula vetta, abbe contr. Okay, allora sto la prima idea di nostri pioniers. Il spremes, caso non è usi in gin marciò, caso proprio che faz o da persuasion, perché c'è un vis che non so è usi in avanti, c'è minciamo la teia sol in a bomba, contr. Questa forse l'idea fondamentale o ideologica, cioè l'idea da bio è da evitare malattie, abbè la prima idea da cercare un prodotto chimico contro la malattia. Ok, per gli umani fesca in una ideologia.
5: Da mai l'uvrar an armonia con la terra animale vetta ad impedire malzognas ampè da combattere la spitart con mezzi chimici. Oz vedia bio an Svizzera in a parte in Marcia da radont 12%. Bec ex non bler, ma tutegna da pleci e na niscia. A comparadea con otras terras, la piota compart. Bio è un term surmagea. Che voteir angal ci ci satigna vet las reglas da l'ordinazione da bio federala per scriverse bio setzis products. En logo da bio statal dati dantan bec an Svizzera. Its biblers products on il label Bio Swiss. C'è la più grande organizzazione da bio in Svizzera, a c'è neida fondata in 1980. A questi prodotti hanno anche conosciuto in bottega vedi in Brombal Alf senza fonds vert.
6: I da c'è diversi niveaus quanto strange c'è. Allora la differenza tra il bio federale o il bio EU a Bio Swiss. Il Bio Swiss è un'organizzazione del Spox, da produzenza, il delegioso decide in principio sur la legge o de regulatives ci pans a ci nu pans. Mi si può dire che è forse il piot label in Svizzera per Demeter e forse anche il passo più in avanti in regards l'agricoltura biologica.
5: Si mattagni il label se il podest sur vin Demeter da mai or Bio Swiss vo cun argent, l'ordinazione da bio federale bronz e las reglas ci valen an l'Unione Europeica manchainten knapp i podest. Es govin garantia c'è allora propa eint bio, la nova c'è bio.
6: Mince ben stonier controllo inga gida l'on, c'è dati naturali controllas, trantras controllas annuales, in regards a scu tengan la biesta scu stanni en i sangas tengan il poker ben la biesta las vaccias de gilegas il suis a de crei ir ils controllers de gan scu los ben bi tro te vaccian zer in cert percien che vetsa sen veia nos an temles nos an restrictions a tempos nos an de perdo de restrictions kun pa ir saldiavo ci sto fer dat gli occhi bravo da evitare da incerori regulativi. Aber ich creo che non è un tema cos bravo il naturale denga de nier ir meglio cura controlla il sistema da controlla crei è schon selling fits out niveau.
5: Bio monta ozzande da mai in a moda da produzione c'è reglementata strancia manch. E contrari alla produzione convenzionale, ci lavora con chemia, si basa l'agricoltura biologica sen circulazioni naturali, ci les impedir malzognas or davant. An Svizzera vinche il controllo e garantia sur tot antras labels Scubio Swiss. Nos bandunagn, Claudio Gregori e di Regal da Latte Ambuteia e mi dà in scenareia. Per zaffare maleci dusce iena controlla vigna montos i stivans da guma. Ie curzi va la nova mesa se il bagn puril da Rico a Riccardo Michael ad Andel. In bel de da primavera sugli aleif.
7: Anci vande di squa?
5: Tu somans a saleiden. Antant cien grond ciang brein, streccia antun las ciomas di cis patrun ed observa exact Cici e Nico oz se si spagn.
7: Nus ein controlla principale.
5: Simon Ragucciarner senior ci fa la controlla era avant la si pension setz pour da bio. A cum far controllas per la facenta da controlla a certificazion bio inspecta oel da ple ci van Jons experiencia. Pibot montava gen fin 170 controllas ad on. Ozande vignal per gitarur. 70 am fine no 80 già don deal
7: putti as facce si dice che no se sente e bla bla spuse lo sa lo schon neo ti studi pia funds e ti schon así qui vezze schon e ieli an ci vede si sculoca ti vezze sai che le frispette qui un po si dice anni qui mette mezzasi traffici ma qui per minuti se lo sasne o ti has de di.
5: Da pleda che la Ilieida vin Simon Ragucciarner anche a tradeir più tardi an l'emission.
7: Bien, ma se gli stras.
5: Per regla, Scueroz vin controllò in madem moment ci vin tigna in las regles della Confederazione e che las da Bio Suisse. La controlla anceva nuin per las vaccias da lacci. Elas veivan ein tene na stala libra, ma per maier vini tutte in afficidas. I por Rico Michael da Clera.
8: Vaiti an cornes e ter nu sera ja che svagn. Adinia sarò ein den teins per maier. Simplement ja ja che er quellas che in bitche schi fermas che an er peda da maier. Elas ir ai gifri sir si se aduras e ni sarà da sein per maier. Ai resti teins sanieren tun.
7: Qua vettine, ja, tutte sanno un fein. Ma qui nas, also qua sala. Pi, schwache sa un.
8: Sang maier.
7: Sang maier, eh?
8: A brosa scheinen sa loi, just hier, quellas.
5: Las vaccias von ur sich Platz, ci separa in lida maier, di lida dormen. Il piazza da Stardiù è quello con un sacchetto che è scutera.
7: Qui è un nuovo
8: compost.
7: Compost in la mancia.
8: C'è tutto quello che è in questo tempo, viene qua in cioltre. Un vizio quasi.
7: Ehi,
8: film. Preparci con i film, quelli di umidità, viene ora. Qua mattina c'è un gym. Ad allora va due GG tras con una macchina, cioè con un gruppo con G, per chi viene in aria. Allora c'erano quelle batterie a lavorare. Con la grascia ad ira gym allora da qua in compost also qua wenn Scholz so teint qua in Maschede so dinia da teint mit das Tier push bei fresche roba aber ja das Watsche sind fetch und teint das ja am Platz i dora Friedler Platz nus wagno sa me qua me iger e 8 meter quadrat pro Watsche ja qua dovras. Aber scheiß aus den Watschen und Kornen, ich weiß, per me unser System funktioniert schon am Platz. Die sind sehr schön. Nur so ein Vantage, dass so ein Plätter-Splär-Platz. Also, ich bin mehr der Iger. Qua noch in Sanieren Turnen, noch in Maien. Ich bin quintein, zehn Meter Quadrat, wenn sie aus Prest in Doppel der Quai-Kesch-Gritte Wand. Also, wenn ich eins in einem Meter Quadrat pro Watscha.
7: Wir haben mit Korns drüber.
8: Aber mit Korns drüber in der Pläne? Ja, klar. Aber ja, ich habe hier ein paar Paare, die waren in Turn, die drehen da rein. Ich meine, hier, allora, hier ist lieber, ist eher separat, ein Lotter.
5: Bio wird nominiert, meint er, der Animal, sondern der Platz. Se la part da mez, no ti las vaccias vona spass, o in trant roter er in a boxa. Ci ragorda en po vede na boxa vigna da far fotografias da pass. Ma simplement c'è inta la dimensione ci exact in a vaccia o platz.
8: Qua sani meia roba curta. In a stazione. Quella san qua, vida l'uraia, ani in chip. Allora sas da reint, qua in camincia in a surven. Allora vai.
5: Bio obleras reglas. Der Bioswiss enig an Grades an ein Dokument, der passa 300 Paginas. Sperri Platz a di Time, die die Animal passant an die Lieber. Elo, per exempel, irreglo, cien sposa dara den Avaccia maximal 5% Pavel Konzentro.
7: Quai su den Alts?
5: Sperri Zwadels, vigna ner l'Armainta, las Gallinas a las Fioras judicides, ed eri Pavel a di Fagn. Ed er differenz documents vignan controllos. Avanti voloran avanti sports. Tienzen en pro dall'otra vart della Vistanca.
8: Ja, prendi sti auto, eh? Mi sguardare in sair da voi sein, te.
9: Es che la controlla voglio, zack, zack, zack. Se c'è, vordezzo sceglia.
7: A qui has un po' ieri l'anciver. Das faccio sie in Kontrolle. Das Prinzipale ist, dass die Wardes tut es dir. Also, ich bin dann nicht ein, das Leges der Tier. Bis in den Sounds, bis in den Jurden, die Drohne, Auas, das ist tut im Prinzipale. Und der Späne, das Wardes lohnt die Rala, und die Wastrasse, die Pavel, eigentlich der Partout, nur die Wast. Also, die Dinge nicht, und Späne so, mit Metall und Biestchen.
9: Also in che war da la loca in?
7: Chi Pavel si gira nulla, also che si gira bio.
9: Quanto vai allora che?
7: Ah, io vedo, vedi sax, si den verz, si da sax blaus, vedi, si lo vici si, vici bien.
9: Aber os vedi fagn, an zwei io becci.
7: Na, abili da c'è l'onda quals che cumplo un fagn, che prende una tier fagn. Quals c'è un naturale, adesso il bio, ad us trel, è la naturale. In Hof und Fein schon. Seit. Aber wo sind die halt schon ein paar Prügel? Wir haben auch die Besäß, weil das Ball ist grau, das ist was die, weil er kommt pro. Ados, ich trage quel Kaffee, das Ball ist, weil er auch sehr schön. Ich drücke auf ein Grau des Balles. Du sollst da ein paar. Aber.
8: Als du die Kumpelst hier, fein, nur ist das wir.
7: Isquinz, il certificato.
9: A che svegna nel controllo per la controllo?
7: Dove viene lui? La parte del bureau. A Genova valo prestam gli asciugi, le prestam pigici. Mi è poi in dilemma che va in eba. Ti trovo spesso più la time del bureau che si trafe.
5: In auto si ferma per un pro, ci vai ora scuscia al fisnice o un turno.
7: Bella, la qua, un per.
8: Ah, change.
7: Change.
8: Oi, Pierz, Nirs, Dal, in a via razza.
5: Ich por da Clara, ich controllader, ter la Tirs ed observa.
8: Da qua, wenn sie just la Fortuna, ich just in Ducet.
7: Ah, in Ducet. Ich schau, wenn ich in Nampo.
8: Allora scheint sie, wenn ihr Nampo ava, chi ha nava fresca.
7: Ah, ja, ma wann ich bugende, das ist ein Rulla, ha?
8: Ah, ja.
5: Cura ci tutte examinò, voglia navantare in air.
8: Qua è air da Salin.
7: Ah.
8: Qualqua sura, qualqua tra...
5: Il auto vien vecch bandunò.
7: Pur, biologico, quelli... Forzò, da dove in ben will. Sti... Mas mangiatat, ne... Sa sbicci contissi a curigere. Pastu se dove il... ora davanti, c'è che ti sta a fare.
8: Cura, cura, in dreggio momento. Yeah.
5: Dati te las controllas ercians vo a pir proas sen er.
7: Ah, jetzt dati, schon er. Also, nu svangia quei dati, scongi quelle campagne schi dati. Min John, se c'è otter, ben preo proas.
5: Per vordarci sei anin stesi.
7: Ja. Ah, ma leva qui, qui è sì, campagne schi, che in falo, scongi il risico passiert. Controller salvo schon am da na woseli ali chef quasi stress in forza fa also stias in sentimain che si di forza ti che bin mur
5: vedo che anza corsa che scon sur min che sentimain
7: ma si pur ben rus hai e ba schon am po wetzes Gut, ja, so, da muss man schauen, dass die Kontrolle, die Prinzipale sind in CC, sind hier, zum Beispiel. Und schau, was du schon hier von uns an der Kontrolle. Tut Männer das kontrollieren. Männer das. Bei Quim haben sie quels uns, mit dem Fokus sind CC spezial. Und quelles heil aus Jew ist da aus uns.
8: Ist da aus uns, weil Kremin schon hier, du hast da drei Kontrolle. Also so scho quella qua quella i gen uns ceda. Ma so ren si telefon in gia wand dus mer tres aber ja ohne erst scho kontrolla li schurmech dis animals isch do seinza uns cea also la wing simple mensch da lura ja in an isch do la kontrolla alva num quei plitost la parte della produzione, cosa ten us latch da quai.
5: Also alf win da latch.
8: Ja, an so set la blaua jetzt in la ple tot im movement dis animals constat quai a salat tot is schrezait tot nuns cheat tot allurer noch in China Traktor is animals jetzt wenn er la controllo ad asaia
5: also Traktor con Mastegna per example
8: con Mandagine ja also an setz i
7: blaue Mandagines
8: ja an setz i tutti fabiciori naturali er per par antibiotica aber er scho sin per esempio da castrar is vedeals ner quels che fangiau is corns chi han bice mal a quai tot Jetzt ja la. An der Lure werden mit dir Kontrollen da Gilles tot quai konstati a la tot. Quai er schon. Ja, wenn er minche per uns hat. Kontrollen dati.
7: Dank der Latsch, na?
8: Na, let's ja qua. Qua in la Garage. Qua li Dank der Latsch hat. Il stand Mulger. Qua in las vaccias da Ordo Vorreind, Mulger, 23 Alea, ma da lura vanni in avanda mai er.
7: Vedi che mai in zasnuto.
8: Ja, beh, con quel che nuso agni veterinari qua in Visnanca, ma in zanus, in zasetzen in medicamenti sin riserva. Da lana ci na jetz la lura scessin anche manare in aista, Kuras priaindis mit der Gemeins, Kuras duvro, perce tiers, a ce asang d'antorn. A quai vainz, nus vainz a setz me qua, ci veterinari dat in medicament, allura i perque tier, a fito. Per simpel, ja.
5: A ce animale propa malsang, allora ans asce dar antibiotica, irsi a bim.
8: Ea. Anca.
7: Dat lo hai fa col... Medikamente, eben quals kritische Antibiotika, Skongi. Quals, das ist ja fa per kun in ja Proba.
8: A cekin lasch a bitsche, e anza setz in Reserve, also vorbeugend. Lasch das bitsche far kun Antibiotika. Ma lai schon is da wo so uns er tis konventionell, se wenn ihr fatsch fitsch blier.
7: Questo non è se non...
8: Nein, sei Büro.
7: Büro, eh?
5: Cura c'è l'inspezione di bagn è liquidata meida la controlla il lì ed eri focus. I vanci ad affi, da vos meisa con ordinator e laptop.
10: Vediamo qua ti, sulla parte del bureau, da qui da tenga quelle checklist, quelle sisto che c'è un checkpoint.
5: Oskinta c'è documentò anti l'ordinator da Rico Michael, quitanzas, listas, notizias. C'è ni comprò, vandia, cans animals o il bagn, tot vin comparadea, controlla da Catarins.
8: Qua di settembre, qua vizzelel.
10: Und qua io spizzo, qua io sufa 275 Hilfsknospe, qua va la schompenus. Qui si vede un bitch, medieste si, qua lì facin, qua constat.
5: Adesso ich aber la possibile data verschwindel. Also da comprar per exempel un sacce convenzional at...
8: Date a digna. I vuten già fare in sistem ca mincia facenda ca venda. Robe corta ca questo schon scriver sai, no ca va a ceva. Da conosi quei bici, da lana, also schin... Ja, ist in Les, das ist immer possibile dat. Ja. Und was meinst du, in der Kontrolle? Man denkt, se i rischi, chi chatta, nein, klar, dat ist quai. Und quai viene hier da, da per tot noch chi dat Kontrolles, dat er, per quai fahne las Kontrolles, per da quai chi dat er da quals catinien, invece ein, dai.
5: Una garanzia da 100% an survin quasi in aiucr, er better bio. Lo dat in schuanoter liser a degna puspe persunas ci proanda ni cigir or in sistem.
10: Aber ich schon, ein po, es ist schon ein Ziva sensibilisa, weil ja, neua katisch du zwar da mehr. Weil dat trafis kin jen kenosche, kin zah, kin stuur da, tuto zirka qua. Also, la ta unja lo qui qua, si lo vid me. La vai lo schon pi a fons. Là va schon diesi Rundgangsgangi va schon oter là va smetli in quel punkt lieber là va das lubit plischi si la biasche ne si si là va lubit boiti tickles là va sul proprio in quel punkt che si sa sei di na navau a gente con quelle idee quelle de quelsca an proven quelle idee in orientes. Also guardate, giusto, che ti aspetti la tata che compra.
8: Roba corta.
10: Chi viene i bici qui? Qui catte, bici traffi.
5: E che vecchio via da quella situazione?
10: Non è caso, non è Dio. Ma è quello giusto, adesso si insurra. Allora, là va a slubit meni, là va a slubit. In primo un catte squibito. Sven lo sensibilizzò un po'. Sva zannie, lo sva zannie, si punta. E ti cattes lua un bici, quando è scendio, noi te lo as lo halt, con le vidi per così. Scolvenlo con la sessa di alas. C'è lui. Sass lui è vuota, ne va la alas. Sì, quando è scendio, fai se lo. Gitti l'ander, vede si è. Adi qui va, bit mia nignon, ne vigne controlla. Qua stu su i successivi vi l'ander.
5: E c'è conseguenza stati che ne allora?
10: E qui va, tocca, lì è Dann kann man für so. Ah ja. Ohne. Ich tue so ja für so.
5: Ah, die Motiv zu vorne ist Daners. Also, ich kann zur Winde bei Daners per Schanzabio.
8: Also, ich sage erst, der gewisse Produkt, ich stehe ja aus der Robe Korte, natürlich in einer Differenz di Prezzi, da comprar. Ad allora io credo quasi allora frisire chi datte ne applica qua chi lascia non si sette bio sul quasi 100% ora a qua allora la prestazione che la faccia se c'è te sa se ti dà già da play laccia se può spede da play che via naint io ci ho esplicit da play che via naint di vai era da ora
5: per le controlle da bio dati il sistema da punti.
10: C'è lo stesso senso che il paese che invece non c'è lo stesso punti. Adesso, qui dato lo si viene a un secondo e dati lo double.
8: Ma c'è tocca 10 punti
10: per 10 punti in alfa. Qui va sul vai, e qui va sul ro.
11: Ed allora c'è via costar, azur c'è un punto, allora viene spesa.
10: C'è ne 10. C'è ne 10, 10 in libri.
11: Ah!
10: Also blea dati da quel... Cogine sì, flüchtigkeitsfehler, das Cogine. Das sind ja, mit fallen der Gruß, Glaschon, sì, fällt qui der Pupier. Jetzt sind qui, ja, qui sind qua standus, sì, qui. Ja, der Nus war proppi, in die erste Stunde drüben, und dann lauer, dass du mit mir jeder falsch nieder, ne. Hallo, ich ist Konsument, dass du mit mir jeder, dann ich bin da. Qui mi hai che questi spunti che là also io sono là di là poi metti in otto questo papier so io fossi no
11: so
10: vuol dire che computer ma ci calezzi maniglia sta un parada ci
11: no.
10: Das ist wunderbar. Viele ein Stück Klee.
11: Ja, das ist
10: schön, ja. Da bin ich noch ein. Viele ein Stück in Ordnung. Ich denke, wir haben eigentlich ein Spezial. Sie haben die Mentier. Aber qua das schon die. Ja, viele ein Stück in Ordnung. Tipptopp, grazie a tutti.
5: I controllader Simon Ragucciarner ed Eric Paul Rico Michael en Kuntainz. Ma da mai, si va knapp dus ores ein nom, si va la controlla e avant la controlla. Am butteia davanti regal da lach, pari tot simpel. Bio, ni be bio. Ma da vos its labels statt an reglas, cion eritsis confins. E clerci Claudio Gregori, il co-presidente a Bio Grischun, ci era già nia pleda lanciata da Calamarella, è fan da Bio. Ma c'è deial Salvin confrontò con la critica la più frequente anche con ex. Diesel, Pritch, Soz, nianzoglia insomma er ven avant di scorrer da Bio, malgro contaminazions, per esempio l'antras chemicalias eternas scupefas, ci paran d'esser ein di frattemp quasi dappertut.
6: Nos vegen in den ambient, ci nos nos am influenzer tot las restanzes. CN, non so mir, so la bassa spielinga in una veia nazionale, ci passano auto sans anzirlo, non so ers a pros biologics, aber se non sess non c'è una vand ving forza teringa religion, di desasseringa ideologia, pragmatica, ci sprawa da producersi in una meglio veia senza druir products chemics, sintetics.
5: Antras Kegn anstopt ja er akzeptar in certant ci detta rastanza sur di ambient, ci an sapt ja bec influenzar.
6: Kegna in a domanda cant ideel ci se sen veia uder ir in a cert pragmatismus, ci nu vol sex, ci nus les plir seriux, tot li regulativ, aber nos vegven entenen sen en moment, ci nus an ir confins cant ferns ans nos influenzer in nos ambient. Alla corte, se la lunge che forse in altre domande.
5: A scuola che con situazioni concrete, per esempio il Cimpro vindo bro dan virn scuparcadi e la polluzione andrasche?
6: Che cas gig singles. Aber i dati che per quel cas non hanno un gig regulativ la Biosuisse. C'è in caso il gadir proprio scugara che or. A di crei che non so forse del generale e cresce che è uscita ci sto che gadir cula controlla passir cal parcheggio che discute che garo
5: in pregiudizi an conter bio cianzainta degna puspe e ci la produzione biologica d'ora per esempio da ple diesel perché cian sto trattare ier da bio pisavens tener convenzional no cian so sprizzar products chemics. Co anstopt ja resguardar l'antira calculazion dei Claudio Gregori?
6: Di la produzion de cals pesticids drau natürlich enorm energia. Aber che è in sviluppo? Se non sgarno se il zers, o se il nostro fuente canta di un passo stress, lo so gli prendi, extrem lieli, di voi, vengono 30, ir cadantons, a disprava lo, natural, ir da optimer. Kann blir statt passier wie ich da klär dir nus eschen an chadenga wird ihr am prender an ihr meller los bei ihr das kritik und se setz
5: che allora sotto strech miller bio ni regional
6: ein meller lokal bio in lesos che me mette in den konkurrenz play weg il netz da tots duas dann an tots duas weges play Fitz, simpatic, Fitz, ideologic, de der, ich komp regional, ad en region, de ver la possibilitet da comprer regional a bio.
5: Ma kegn oiz is pritsch. La produktion biologica è picera, perché c'han stessistas in chemia poi dar raccoltas pi pitschnes, ed marges delas butteias gioian en a rola. E tocchegn fa la finale il product picer dei Claudio Gregori. Bio. Chegna da mai da ple c'è un label, c'è un sistema con reglas, con controllas ed con limits. Ed co dati gli factor carstian, ci fa spagns, con ni senza leir. E tranter ideal e realitat, tranter price per svasion, resta ena ciosa centrala, la scelta dat egna e mincin. Chegna stola marella c'ha vurdopi precis se la produzione da bio an grigion. Producenta è stata Anna Serarda Campel, in misnum Andrina Caprez. An graz fitch ci vez dar lo.

0: la Marella.
1: Vai tu dire la Marella, quant bio es bio in rigiunda d'Andrina Caprez? Fotografies della controlla sul bain pauril dels Michaels e grafiques informatives ci davet con un clic via rtr.ch e là ci davet der un'intervista col co-presidente Bio Grischun Claudio Gregori da var domandas sco c'è smelder al cucumber regional convenzional o la versione biologica pacchettata eint in plastic. In Grischun produce un radon 60% de powers e powers tenor las reglas de bio tendenza a munt. Ma i da era il contrari, powers e powers ci han fatto un perons bio e tornan l'ura der c'è pro la produzione convenzionale. Con un power ci desi questa via a Andrina Caprez discorri. C'è motivs ce la gnu per lasciar la via bio da vossai. Dodine qua giusto scoprossem. The one Milky Chance is Stolen Dance.

0: talk about it.
1: RTR in Sondels, 22 de Wurst in 17 Minuten. Mezzdi, wo der Levet Lura de la Marella. Dino Balestra ist Power de Chavres e Besche e produce vonin Prodots de Lat Chavre e Charn de Besche. Vandra dont 8 ans el sur tutta la Paurerie de ses Babci e produeva Bio. Ella però müda quai a decis de müdar la Produktion de Bio sün konventional. RTR volü savair, ci motivs ci di l'han portà a questa decisiun. Andrina Caprez.
2: Dino Balestra è por e producesce a sua nin cigrun e cernursa. Sperchegn cultivesce l'erfons con gran ed erba. A chegn a moda convenzionale, a pepli, biologica.
3: Avant 7-8 anni vai a surpì i travai da mis bab, che aveva l'oscion l'erons fac con bio. Adiva lo surpì, che avant facem per ons con che Label da bio.
2: Il motivo principale c'è l'esa decidia da tornare da bio per spenavos in una produzione convenzionale sean stadas las regles da bio ci sean neides bistrancias.
3: Da vendi on vancia treis ogni els in una nuova legge anti biolandbau cins po bever antolas cioras stone ir esser liber vancia 4 ores. Aber Noi lasciamo naturalmente le nostre cose, 30 ore, quindi abbiamo NAID, franc 3-4 ore, ogni ora avanti, e si va a ponere in mente ad ogni 6 agent plaz.
2: Per mantenere il bio, manceva il plaz a noi, ni dec otter, Dino Balestra vestu i reducire il domber di ces animals, che ci alleva bec.
3: Ci sono tanto le cose, ci sono einfach da ple plaz. Als schon lieber ohne da wert an der Tant Quadratmeter, hallo, es sind Struie, die Nerpi, Pakas, Chores, aber ich noch so ein Fischbein als Produkt, der Latsch, also Kajil, du Scheia, ich habe überhaupt mehr Angst, dass du Monde.
2: Dino Balestra, dei, Cels travagliam piuttosto intensiv, las Chores.
3: Noch ein paar Wlanger, viel intensiv, alles. Lo è einfach momentan Frank, die Bio-Landbau. È piuttosto un po' greve perché ci io lo ero a legge della roba corta, ci può invece parlare, scusci in svot.
2: Ma io vedo anche altri motivi.
3: Noi già in Stato dell'Alp, circa con buonasur 100 ore, a circa in mezzo o in tante estres, ad era einfach greve da Qatar, ore da travail biologics e vor allem Levens nox vurdarci vain sangas choras ci pian cel alp at e coi einfach becciu sche funcciono.
2: Da mi dar ana vos da bios in convenzional sei a sto nigna ciosa. I paval cel compra vetirs sei a os di convenzional in toc pi bu marcea. Di fons per ancunter det i becci grondas mi dadas deial.
3: Nox spritz ein avot a dein becci in cece special da pleci oter a grascia a puscinia vanza a forse che lo inse c'è un po' un kunstdünger aber tot an grenzes a per jetz in so franza cugina vot der noxe co aber se la nostra altezza co a su anin è che erbe c'è un bedink se i fons sci extrem scu giù la bassa no c'è un pi extrem er c'è un prova da pirori maximum ertrag Secco.
2: Ma fisi beppi lucrativ, schans war da sitz den ers da far bio am peda convenzional.
3: Se mi stravai uscesco cinox vain crea becci e sci extrem nox vain er culas hectares cinox farain dati anse sez becci farug da ple den ers.
2: Denza c'è vegel dan tant schon di respect, cumi dar a navos da bios in convenzional. La reazione da cliente a clients.
3: Wenn forse ja prem gi un po' tema per veda ci la fira ci dat forse un po' an zemen cin sobec che label da bio aber co überhaupt sto nin problem nos wenn gi pleumank tot is nos clients ci un pi an avant is produkt vor allem is kajil ha is produkt da lach da chora Il spritz, wenn sie pudiert in Eck, schon avant.
2: Uscea ci visur tot consteta la decisiun per i pour de cioras an ursas an cadegna. Ed el dei cel remarcia ter la jocht ci seia actualmanc prest pi domando produkts regionals ci produkts da bio. A ken seia tanti cas ter la jocht indigena scuertiz giasts. Resumons a la Schadeir, bio stat per ena moda da producir an armoneia cun natera, animal e veta, ed o usceia erbleras reglas. Per its managis poc in montar, in grand invest da taimp, lavour e resursas, a ken bec automatic cun da plegudogn. A la fegn resta bio savenz ena domanda da persuasiun.
1: Bio o na? C'è sta da vo a label bio, quant bio es grigiun, c'è sono avantaggi e disavantaggi dell'agricoltura biologica. Se voi avete domandas avertas, es et bondrius, si fat quel click via rtr.ch es fondrai in l'articolo della Marena.

0: las novitats der RTR.
1: Tra is emnes pi baut ca usità en il signoradi alla vendemia per part già cumanzà. El duoc regiun resta alla testa del Swiss Epic verdreberen dun ad Andrin Bailey finesce la quarta etapa sco terz. Del centrumes di datina mascheide de Soleil en Nivels quaiter maximal mein 25 grads. De plide quals temas ad Laura dati ussen as novitats de las dodisch al microfon provus e Corinne Schmidt. Bien di. Per vide la stadt de Celiras a Sicira comenza la vendemia en Blersleus queston già la vust, quae in bun trais emnes pi baut ca usità. En il signoradi an plirs viticulturs già comenza questemne cun la raccolta. Tenor al commissari de Vingrejun, Walter Fromm, nen bec tot las regiuns portugiadas tutine fitch de la Sicira. Il piper eclità sa in las vignes en il vest de Maia Villa ad en l'ost de Flesch. En Blersleus, detje plinevant en elkeles ives, sein fitch pitschnes uschia fromm en vers l'agentura de novitatskisten STA. Malgra ugist per videla unde de Sicira, prognosticeschen etnologs però che la nada 2026 pudes dar ina dina fitch auta qualitat. La Partida Popolare Svizzera se prepara sin in combat consequenten contra ils contracts cun l'Union Europeica. Alla radunanza de delegadas e delegats a Bar, ha il president Marcel Detling dit che la partida se prepara sin plirs referendums in contra les convenies cun l'UE. En ses plet ha il pretendide delegadas e delegats in engagi senza compromis per la democrazia svizzera. Sin adetia negina votazione del pievel obbligatorica, stoppia la PPS cumbanter mincia convigna con in referendum uscia Detling. A cunquai all'exterior. Suenter la taccia russa sin in centro da comp

0: Pra en la metropola da Krivikirri, el dumber d'un frendes s'augmentasin almain sedisch. Pliras persunas sein ang sparides. En pli sein radund 130 ulterioras persunas venides blessades. Quia comunica al president ucranais Volodymyr Zelensky. En la capitala Kiev sai veni mazza almain ina persona ter ina attaccia cun drones a raketas. L'Ucraina ha reagisin las attaccias trander autor con ina attaccias in ina raffineria dieli en la regiun da Samara. E o da Moscow dati rapports da vart attaccias con drones ucranaises. En la dispite da commerci trander al Stadis Uniz del Canada nai da negina convenia. Cun quai in cassation al Stadis Uniz ossa datis da 50% sin certs produkts canadais. Il chef della regenza canadese, Mark Carney, annuncia a madem temp che il Canada venga ad introducir dazis en la madema autezza. Il Stadis Uniz en cun distanza al più important partenari da commerci per il Canada. Ad per il Stadis Uniz toce al Canada tra il più importants marciats. La relazione tra il dus paiais è se peggiorata da picca Donald Trump e en uffici. Il Stadis Uniz rinfaccian al Canada de discriminar products americans. Il Canada refuse las rinfaccias. Anus restain en il Stadis Uniz. La eine drajada federala declara il stop de visums di migration per burgais de 75 paiais. La regulazione saia illegala, uscia l'argumentazione. Depi el gener ne sovenivan persunas dels paiais pertuciats ne gins visums di migration pli. Pertuciats eran trander auter stadis en l'America Latina, il Balkan, l'Africa ed il Proxim Orient. Il Ministeri dell'Exterior aveva argumentà al stop de visums con il fatto che persunas dels 75 paiais aien in auterisce de retraich prestazions sociales. I dank der Novità del Sport, al Swiss Epic resta il team indigen con Fedri Barandun ad Andrin Bailey suenter la quarta etappa alla testa del classement general. Als dus romanches an terminale etappa de dots a Tavaus co terz, con in retard de 53 secondes sin als victors talians Stefano Goria e Davide Foccoli. Avant l'ultima etappa de demaun, meine al duo de la Pont uscia anche il classement general con un vantaggio de 2 minutes a 35 secondes.
1: La meteo.
0: Il suo temes di dati in amascheide de Soleil a Nivels, quater temperaturas de maximalmen 25 grads. Demaun ving l'ora per grande part per spè bel ad er in sic pliciaut con fin 23 grads en la region de Coira.
1: Vias e traffic.
0: Sì, in autostrada a Tredis, in direzione San Bernardino, stagna il traffic tra Rechenau e Rottenbrunnen. In Val Calanca e la via tra Molina Nord ad Arvigo sarà da Provide Boves. In il Mesauge sarà della via principale tra lo stallo a Rovaredo, quai madema mai Provide di Nebova.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Con Stefano Vaina in presa con nostro proerter, nostri amici ed amis, il Ladins Dolomitans, in una visita per un artista Ladin, fai qua in questa prossima mezz'ora scoprim, e loro dodine qua a modo Swiss Epic, e ando volo domanda perché dai partecipanti, partecipanti da passa 40 nazioni, ma pac svizzers e pac indigeni. Elias Zuzeas al microfono per voi, bel, c'è un'altra compagnia.
4: RTR. Danus?

0: R.E.M. Losing My Religion, 14 passales dudas RTR sulle Uraglias. Qui Stefano va in impresa a conoscere qua nostras amies, nos amis linguistics, els ladins dolomitans, dal emitur Rai Ladinia a Bulzan fino a Cortina d'Ampezzo e la popolazione della Val Fascia. Non vanno visitare le 5 vals ladines intorno alle montagne imposanti, ci sono da spiel 2009 UNESCO Patrimonio Naturale Mondiale. Oggi, in nostra ultima contribuzione della serie, guardiamo sulle spade, ad un ci fa sculture in line e qua a Santa Cristina e la Val Gardaina. Georg Luzzi ha visitato l'artista Thomas Comploy.
1: Si sculture minciuna un unicat, le proporzioni perfette. Le sculture piccine fin da quelle da 2-3 metri altezza, sculture libere, o per partecipare ad una parete in forma di portrait. Thomas Comploy, l'uomo da 60 anni, fa qualche con calma.
2: Il père fa già da sera, come da venire sopra Promozec, e mi berba, una berstata Piltauer, poi vi l'ompo, ce l'ho fatto.
3: Mes bab ci pleva la saira sculturas e mes barba beve in officina. E personalmente na provai a guardare se sono adatta per fare sculturas, l'ora ne ha fatto la scuola d'arte e più tardi rivi mi haci in officina.
2: I do 6 anni e mi pomtu primi conti e scomincia con una pittla berstata.
1: In la Val Gardena è stiplare sculture su una tradizione che è da spiegare il 17 avol centinaire. Da più bot, feva qua mince famiglia per guadagnare il spera pro. Oz, da è mora d'ont 45 intagliader su una desa, appunto, Thomas Comploy ci fa qua i tozzi a vita. Sia specialità o se sguardi in generale la Val Gardena, figures de sogns, objects sacrals. Figi din rare svezer sculpture più moderne. Attualmente Thomas Comploy vede una sculptura un metro e mezzo alta, un tronco da line de nusch, e la base per cominciare.
2: Mi piltauer preferito è il Tilman Riemenschneider.
3: Mes intagliader preferì è Tilman Riemenschneider. Ci fa sculpture gotiche e ha pubblicà cudes. Quist da una sculptura tenorel e da circa 2 mais per nera fi.
2: E cas avei 2 mans finché fina.
1: Con la resia motor ven taglia al grop, con martè da line e scialpel large le strutture. E con scialpens fins le finezes. Il prodotto finale è una scultura filigrana con tutti i dettagli.
2: Il turismo che si è sviluppato negli ultimi
3: 5 anni. Il turismo ci deriva negli ultimi 5 anni qui a Prono, in nostra val, non ha tanto interesse per il nostro lavoro. Qui sono cinesi, coreani, americani, australiani. Qui hanno altri interessi. I nostri clienti vengono dalla Germania e dall'Italia.
2: Nos clienti fotografici italiani.
1: Machines moderne fanno di sculture in serie. Bleras da quelle mille sculture che svezza in Bleras Boutiers e la Val Gardena non sono fatte a man. Una concorrenza per Thomas Comploy. Es, il intagliader di sculture, ha sanzato di proteggere e quai ha fatto in dei colleghi.
2: E quel è stato molto su dalla Camera di Commercio di Bolzano.
3: E quel è sì per l'Unione del Commercio a Bolzano, appunto per lasciare confermare con un buon su mince sculture per differenziare le sculture fatte in serie da quelle intagliate a mano. Spero che dai loro un certificato, così il comprador sa che la scultura sia fatta a mano.
2: Poi il cliente che compra ha una sicurezza che si fa a mano.
1: La Val Gardena, la Val dels Artists, de sculpture sacrales, che si incontra in baselli o chapelles, o per blers e rechazas con reliefs e figures sonches. Quarora l'avenir dels intagliaders de sculpture, su in quella domanda manaia Thomas Comploy.
2: I crenia clavasot, la se muda, però io mudrei nia plu. Io resti per qualche imparare, sei da fare.
1: Il non crede che questo lavoro va sotto, ma il non smette più. Thomas Comploy resta per qualche imparare.

0: Il Swiss Epic, la corsa extrema de mountain bike sur 5 dies va a fin de man. Quest'on, la corsa manà sur sendes e trails de l'Engiadinot a Tavò, magari di mena dus meccas del sport de mountain bike. La partenza sono stati bun 250 teams, vuol dire don 500 atletes ed atletes, e quai da passa 40 nazions. Il Swiss Epic è il frar piccion del Cape Epic in Africa del Sud, ed è sconciante sull'inter mont. Quai ci dai noi, la grande parte dei partecipanti e partecipanti viene dall'Ester. I svizzers, in postut indigenes ed indigens, mancano un po', ma grazie alla corsa alle avanti casa. Andreas Vieland.
1: Americans, africans, australians e si capesce in mantun europeans. Il Swiss Epic, che ramala mountainbikers e mountainbikers di Antirmon. Bien 70% vengono di exterior, in Atiarza in Svizzers, e da quels in Cicapesce e in Cins Grigiuns, d'anton quels in Rars, malgrat che la corsa tirnus avon es casa.
2: Capevo, lei si buona!
1: Di Pierina Belli, che parta un pel team RTR e caluvrau in Cinsons per l'organizzazione del Swiss Epic.
2: Forse si scò, che il Gin ha nus mendia sowieso, son che ho traso con bello, che ha un busch il squitch de venire fa quei, aber io sto di eva, e io per nus indigenze, si. Valezia esce nus in Cnuscini il trail, si, e io proprio per l'atmosfera e tutto.
1: Pudes esser in ragion che gli indigens dien, quella region en conosceu già e stos per quel buon faleu in a corsa. Il fra Andrin Bailey in dil stop cracks alla partenza, ad incan conosce feit bain quella scena de corsas creia un vida d'autras ragions.
3: Io credo che Biarfa non sempre un po' gente con bello, l'estate sempre un po' fa corsas, che gaudono semplicemente di ciò con colleghi con bello, nel bike, l'estate si gira in ragion. In finale forse sono finanziale, di se partecipare a quella corsa con ciclisti da hobby, corso in pulita da ne da partenza. Lezze si dire motivi.
1: In motiv, chi insauda ad in Puspai, il Swiss Epic e Bobby in Marcau. Per in team da dus, costa quella corsa da Ciundis, Varga, Ciunmeli Francs, compriva il da ne da partenza, hotel con mesa pension, nutriment durant la corsa, in service, de chargio bridia il velo, in pinch support ad encins regals. Vinden ton divisau in service supplementar sco in paquet da massage, in service da reparaturas dil bike ni ena combra sempla, lu costa quell'entir aventura spert 6 meli francs e da pli, e quai senz il viadi al liug da corsa nota bene.
2: Gè, sin state l'entur in clar ni ei biaraps, aber sin smere c'è che tutte vos dir, ti vins cheu as hotel, stos a c'men patricciavi da nuad auto che i convello, ed eba ils organizzatours, e quai vint implicar, il demigliavi implicar, ils hotels vint implicar.
1: E da quai ein els organizzatours per charts. Corina Feuerstein, la direttura della corsa Swiss Epic, a tutte capienze che bain in qualin di na, io in me mia car.
4: Das ist so, das Leben ist nicht gratis, die Kosten werden immer höher, das ist ein bisschen bei allem so, aber es ist eine Woche, wo einem für immer im Herzen bleiben wird und für das lohnt sich der Aufwand, ob finanziell oder logistisch zu gehen, lohnt sich definitiv.
1: Mo.
4: Es ist eine Woche, es ist nicht einfach, man kommt schnell einen Tag etwas fahren, man muss schon parat sein, man muss trainiert sein, man muss ein paar Technical Skills haben, um das zu bestreiten.
1: Pia Bo in der Kurse per Minchin, Frank Bo. In sto esser tranaus e ve entemeun il bike. Moi oi en mincia cas in aventura tot speciala malgrat il strapaz. Rolf Belli, dil team RTR, ha fatt diverses curses epicas dentro Outrail Cape Epic e duon per la prima ga alla partenza dil Swiss Epic.
5: Il Swiss Epic ha cement per mincia velo cipedisch che va con velo da montagna, cioè si esser in a fine mira di ege si simple da prendere parte che è da lezza ne ho dati a cement ne gine scise da bufacune.
1: Mo è a Rolf Belli crode e ne la munconza dil participants indigens.
5: E fosse sco a von in però uns al no capliers logens fidevan cune eri halt en quei sentic pi interessant sa schon esser che ante quels can fac cune schon in Berga, che il percorso è di 1 milione di anni, io vai al John Faccio, lui fa forse un po' prima.
1: Ad una puspai etapa semejontas, als costs e franghe in pau il gost da fa cursas che usa piarder tirbiars, quei in divers motivs che il domber da participons esplodesce bugist al Swiss Epic. Con 250 teams sono gli organizzatori d'Anton tutti contenti. Con son omens ai fake biars, le donne, quelle mancano dall'altro mancano pulit. Certe categorie di donne hanno in i due teams, a scia che vengono più in Yang d'occupare il podest.
4: Ja, die Frauenquote die ist bei unseren Rennen ist 10% Frauen, 90% Männer. Wir probieren immer wieder, um das ein bisschen Upside zu bringen. Die Thematik haben nicht nur wir. Ich glaube, das ist etwas weit verbreitet. Ich glaube, oft ist es einfach der Respekt, dass man das Gefühl hat, das schaffe ich nicht, weil vielleicht bei den Männern das Selbstbewusstsein ein bisschen grösser ist. Und ich glaube, bei Frauen braucht es vielleicht ein bisschen mehr Überzeugungsarbeit, um sie an die Startlinie zu bringen.
1: Chissà, forse vesen tot quella cifra so alter il 2027. E lui previu de manà tras il Swiss Epic, nu è exact e boclar. I venden ton ad amidades e da tatazions, quai ha il comité d'organizzazion confirmau. E clar a ie che la pon e l'engedina ben boplia fa parte del Swiss Epic, quai contract da traisons va a fin ed ils de la pon a nos autres plans. A scia che il Swiss Epic ad encuri nievliuc da partenza, forza è in una nuova destinazion el Grischun.
6: Balvus, al puls del sport regionale.

0: Bibiza e soda citron. Quis es RTR. Las du de metz.
1: RTR. Las gratulazions.
2: Presentado il bogno engiadina a scuola. Il bogno con agua minerala. bognengiadina.ch.
0: No gratulain al meina dus jubilaris in questa mission del 22 de vost. Sco a dünna. Sco prüm congratulazions. Ci sono arrivadas inscritt via formular rtr.ch. E l'ora dai qua telefons e whatsapps spontans. Tot tenor vos gust, tenor vossas jubilaris e vos jubilars. E la fin della mission tene la büscia per una jubilara, un jubilar. Da dots ci survein dus bons pel bogno engiadina scuola. Tant davart l'urari. Il microfono si accompagna Elias Zuzeos, Romancia Allegra. Tina Raffainer d'Ardez ha 80 anni ed è da spiegare che prima una carta ci è arrivata inscritta con la posta, Ciara Mimma, per le 80 anni di vita l'hanno gratulato. Io vi tutto il buon santà, fortuna e fitch bler su lei. Jode tes di et lasche ir bain tuis la meldre mimma del mond. Sperantje nus podein passantare mo fitch bleres e belles ures in zembel. Una grande branclada tie figliola la Dina con Mauro, Xenia, Michel e Levin. Per Tina Raffainer d'Ardez sa er annunzia al frar per gratular per la tantavel. El scrive qua via formular RTR, Ciara Tina. In nome di tutta la famiglia e gratulain per te so tanta anniversari e ci vijan tutto il buon. Erci no cel male ad turmainten, io da oz un bel di con to quest ci zun de strusch e questa sera con i per belles chanzuns del cor mas da der dez. Grazie ficciun per to quai ci as fat e fas per mai. Tes frari Josef. La musica, quella vincentada, la chanzun vincentada, da la perla, dal cor da Basilge Misteir, la perla zopada. Però tanto anstinera feiner d'Ardez, non ci vijan tot il buon.

La perla zopada, cantata al cor da Baselgia Müsteir, per Tina Raffainer der Dez, e la celebrescia oz 80 ans. Noi è una trun, in gioce Hildegard de Mund, sta in la casa San Martin, e la Eser, oriunda da trun, oz 87 ans, e non da sempre leer, al seguente plez, oz festivesse la giubilara Hildegard de Mund de trun, si occionta siata aval di dena scienze. Il concurso d'enz, il personal, e la meina casa della casa San Martin, gevigen alla giubilare buona sanadat, contentienche, to bien per l'avvenir, e bia bia le sure stirnuse la casa San Martin. Gevigen in bia la fiasta da Natalezzi. Nota l'ein al cor viril trun, col classiker, col sempervert, a trun sotil igi. Però tanti set ons, Hildegard de Mund de trun, gevigen tot il buon.

0: A Trun, Zotteligi, cantato il cor viril Trun, per Hildegard de Mont de Trun, c'è 87 anni. In 20 minuti, in saluna, voto live le gratulazioni del 22 de Vost. Questa va mezzodì, kurz passa le 10 a Daniel Weger de Cuera, telefona per la copina e le rivai la lingia, per gratulare a sia sor.
1: Il danza mia sor, Anna Töna, Töni, de Favon, al 66 anniversario, te le lesi di avvisare in questo momento se andai a fortuna e se le desse restare se esco qua ce l'esse.
0: Notre metà in la tazza d'anniversario con imperducerias alla Anna Töna Töni Weger de Favon pel 66 abel. Tutto il buon e bler plagiare col pacchettino.
2: Per vos con vos.
0: So, ciao gratulantes, mis blog de notizias is pront per notar noms de jubilars, de jubilars. Telefonai 0800 25 25 30 per gratular live al radio a vossas chares e chars cien otzels 22 de vost anniversari. 0800 25 25 30, coola chance per una persona, si guadagna 2 bons pel bon termal. Noi siamo qua fin quart per saluna, tempo vonda per tot vos gevus. Per fare un po' festa qua, pro RTR, no?

0: Disney Shocking Blue, Venus. Un quart d'ora l'ora è luna e non vai fin già alla prima. Gratulante qua via Nola 825.30 e l'ora delle gratulazioni. Pia Bruder de Vela, allegra buonasera.
1: Buonasera Quera.
0: Esur lascia della il palc.
1: Io le gratulagia vi già tu vien a nostra super cara vicina Barla de Mont, a sia sora Rumalina, Teresa, de Vatiz, a Giavigià delas in Valencia di, un grazie per tutto quello che Barla fa per noi, molto bene, chi sta in seunz. Ad un gran salito della nostra figlia con sia famiglia, Xenia e Daron, che si allegrano lì di dire Barla, lui è un gratulà a Nico Casanova e gli ha avvisato bene a costruire una bellezza e fiasta del vice che aveva là.
0: Oggi di meno una festa in cui ci si può celebrare un po' giubilare e giubilare, so? Aveva?
1: Sì, io me ne sono.
0: E le giumbline, fanno le magari insieme la festa?
1: Buon sapere. E le fanno piuttosto l'altro giorno insieme.
0: Ah,
1: perché
0: okay.
1: In una vatizia di una vela, allora si dè. A Brunus meint si dice per lui.
0: Ok, quindi schnell allora la domenica al viva tante le giumbline.
1: Sì, ma ne sono, sì.
0: Ok, non vengono a tavola.
1: Forse se vedono, sono esperti, sai bu.
0: Ma speranza, per una bella festa, ci sa.
1: Forse.
0: Non vengono in musica, in giuvisce musica combinata per tutte le tre giubilare, il clom della graina di Alexi e Marcus.
1: Sì, bene.
0: Donna Pia, grazie per il telefono e di una bella festa.
1: Grazie a lei, ad invidia qui.
0: Grazie, arrivederci.

0: Il clom della graina. Alexi e Marcus vanno ad udì giusto per trais giubilaras e giubilars. Le giumblines Barla de Monte Teresa Caduff e il Nico Casanova. No fain un silin in giardina, ad Ardez in gioce Yvonne Andri spetta per gratulare. Allegra, donna Yvonne.
1: Allegri, Lies. Hai avessi di gratulare a Tina Raffainer per se sotto a un tavolo. Ciao a Tina. Per questo anniversario tutto il buono, c'è tu sblede sandamo, c'è un resto sfriscia, c'è una buccella secca, ma ci va le stesse bene. E c'è un po' di avanti, in avanti una buona amicizia. E allora, fine allora più tardi vivo insieme.
0: E dai una piccola festa con chant, vai a fin già di oggi in una gratulazione, col cor?
1: Al cor va a chiunter palotta un tavolo da tattina, è stata blera zonza chiunter dura, ma questa non è una tradizione c'è il cor, o durante i statuti c'è il cor accia, e vien chiunter palotta un tavolo, e non ha un tavolo, e dice in avanti.
0: Questa è una bella tradizione.
1: Ah,
0: ok, questa è il programma però tanto ons tina raffaina, però è giusto mo in otter giubilar.
1: Ah, allora vi sentiamo di gratulare a Domenico Federico la Luna, ci disse che c'è tanti bosci, che mi sta a stare gli autorici, e oggi vuole tutto il buono, c'è il resto di frisi, poi altri, si è pensione con sia donna, e vai, e ne va un flotto insieme.
0: Ok, e qua combinare con, giusto, lascia dire, un tocco per fare un po' gusto in questa sera, no? Al cuore mi sta Ardez, il sign da notte.
1: Niente, grazie Fitch.
0: Donna Yvonne, grazie della, una bella sera, grazie, una bella festa.
1: Grazie, bel dì.
0: Grazie.
1: Arrivai, grazie.

Il cor m'asda ardez. Cul sein de not, non vendo di qua avant gratulazions per Tina Raffainer, d'ardez già a 80 ans e domenica Fedric la luna oriunda Bosch ci a 63 ans. In radont 4 minuti, 6 minuti ci sa esa luna, non vendo un po' tempo qua e l'ora delle gratulazions dels 22 de vos, ce l'avete gratular live qua al radio, telefonai 0800 25 25 30. Coole chance de sornir dus bons per bon giardina per la giubilare al giubilare. 0800 20 25 30.

0: Qua pro vos radio ist noch im Metzler Gratulations kurz passat Lüne in Jutschi Wupp levet ihr gratulare via SMS WhatsApp Nummer ist 079 200 7097. No plein vos messaggi in vos nom ed ella jubilar al jubilar ci ven qua manzuna alle chance sün dus bons pel bon in giardina. No van ci fin già il primo messaggi WhatsApp col dascia giusto per leer per la Anna Töne Töni, da Favon, Chara Anna Töne, per te 66 anniversari, Giovigianus da tot cor, Sanda e Fortuna, Belcida a te. Saluts Daniele ed Anna Maria, per la Anna Töne Töni. Scha ervo, leivet gratular ad una giubilar, ad un giubilar, via SMS, via WhatsApp, scilura, tramitai un messaggi 079 200 7097. Noi siamo qua al main fin quarta passa luna. Si desde più gratulazioni e più lunch. Ci sa.
1: Ihr werdet euch noch wundern.

0: Un paar feste, qua è l'ora delle gratulazioni. Se passa l'una, non vai al telefono. Fin già. Pront al prossimo gratulante. Rudolf Brüllisauer, da Dardezza l'apparato. Allegra, sa Rudolf.
1: Hai, allegra. Qua è Rudolf Brüllisauer. Uh-huh. E l'è gratulare a Timera Feiner per l'ottantaval. E a Domenico Fadri da Bosch per il 63esaval.
0: Forse stessa la fare io al radio da voi.
1: E fortuna. Vai a Samelde.
0: O Samelde. Also Sanda e fortuna, vai na dodici e mo.
1: Sanda e fortuna e tutto il buono hai fa.
0: Vale il ozer far festo in pa? E na dodici canta mo in cor.
1: Na con botta 84 non viene più far festo.
0: Io dai su in distanza. Ok, ma un paar feste auditive potete fare la radio qua. La mangio visto la musica, la cappella soldanella, col soldanella schottisch.
1: Sì, preciso. Hai.
0: Ok, sa Rudolf. Grazie per il telefono. Una bella fin d'efna.
1: Una bella fin d'efna.
0: Grazie.
1: Elias.
0: Arrivai.
1: Tutto il mondo.
0: Era del.
1: Arrivai.

La chapella soldanella cul soldanella schottisch. Questa è una corrompo di una scimpala leva, c'è qua il nome, il titolo, con l'interprete precisi stesso. Basta, questa è un gevus per da Rudolf Brüllisauer d'Ardez per la Tina Raffiner e per il domenico Fadri per 80 rispettivi 63 anni. Se resta un po' minuti, ci vai a tenere un gevus da placare qua sia qua via WhatsApp o via telefono. Il telefonin RTR, fisso nome 979-200-7097. Tutte le giubilare, tutte le giubilare, hanno la chance, alla fine dell'emissione da guadagnare, due buoni per il buon ingiardino, scuola.

0: 17 per la luna. No. Fai un po' canera. Con tutto il scritto, in cui ho notato giubilare e giubilare da questa missione, dal 22 di agosto. E una, va in nostra tratta, ci dà suonare due buoni per bongia di una scuola. Questa è Hildegard de Mont da Trun. Ci vediamo in blare piacere con i buoni o... E il blare piacere è quella persona che ce la dà forse in avanti con i buoni, con i buoni, con i buoni, e dovranno giusto quell'occasione per gratulare a voi, Charles Jubilaris. Charles Jubilaris. In nome di RTR, happy birthday, total boon, de cor, per voi di speciale, per il 22 di agosto. Ed è una sonda, ed è magari sulla live, e crea, e sono fitte buone premesse per passare un bel dì in buona compagnia, con belli incontri, con brancolate, classi, con sorprese, tratti prediletti e vivas. Un viva oggi un vo, Charles Jubilaris, Charles Jubilaris. Mes nom Elias Tuzeos e dis grazie per l'attenzione. Non so din più tardi c'è cosa è stato. Intanto, delle gratulazioni.
1: RTR, le gratulazioni. Sento mes di tal RTR. Con sempre verz. Hits. Descubridas. Musica non-stop. Messen semen, de nostra redaktura de musica, Christa Soliva.

0: las novitats der RTR.
1: Suenter l'incendi gron a Tusaun, duas persunas vingen chetadas mortas, treis ulteriures resten sparides. Del duo romansch resta alla testa del Swiss Epic, verdriberen dun ad Andrin Bailey finesce la penultima etappa, sco terz. De pli de quals temas ad Laura, dati ossen las novitats delas duas, al microfon pro vos è Corinna Schmidt. Buonasera. Suenter l'incendigon a Tusaun del venerdì notte, en duas de las cinc persunas che valivan sco sparides en tant vignides cetadas mortes. Quai comunicesce la polizia cantunala. Treis persunas en anc adine sparides. Las lavurs de cercia continuescien, il baiet sae per ovine vant periclitada curdar ansemen, quica engravgesce las lavurs. La ragion per cui il baiet con usteria ad abitazions a Brigia ne anc adine bec clair. Per la disgrazia, in plena vant 8 persone venides blessades, duas de quelles greve main. Ulteriore 6 persone che se cetavan en la casa en venides de miciach de las flomas. Per vide la stat de Celiras a Sicira comenza la vendemia en Blers Lieus queston già la vost, quei en bun trais emnes pli baut ca usità. En il signoradi an plirs viticulturs già comenza questemne cun la raccolta. Tenor al commissari de vin Grejun Walter Fromm nen bec tot las regiuns portuciadas tutine fitch de la Sicira al pi periclità seines vignes en il vest de Maia Vila aden lost de Flesch. En Blers Lieus detje plinevant en el che les ives sein fitch pitschnes uscia Fromm en vers l'agentura de novitatskisten SDA. Malgra ugist per videla unde de celiras, prognosticescen enologs per oca l'anada 2026 podest dar ina de dina fitch auta qualitat. In weiter il Sport, al Swiss Epic resta al Team Indigen cun Verdriberen Nun ad Andrin Bailey suenter la quarta etappa alla testa del Klassement General. Ils dus Romanches an Terminaletappe de Dots a Tavausko Terz cun in Retard de 53 Sekundes sin als Victors Talians Stefano Goria e Davide Foccoli. Avant l'ultima etappa de demaun, meine al duo de la Pont uscia anche il Klassement General con un avantaggio de 2 minutes e 35 secondes. Ed anche la Formula 1, al pilot de Mercedes George Russell ha guadagnato la corsa de sprint del Gran Premio del Pays Bas, quai avant Charles Leclerc e il Ferrari, Lando Norris e il McLaren. Il leader del campionato mondiale, Kimi Antonelli, ha stuiso contentar con Plaza 4. Al pilot da Audi, Gabriel Bortoletto, a Schonovavel, Biper Pauk, mancantà las plazzas de punts. Oz alles 4 valora vinavant con il qualifying per il Gran Premio de Damon.
2: La meteo.
1: Als erfemes dira tine ma scheinte de Soleil a Nivels, quai ter temperaturas de maximalmen 20 Grad. De maun vingelora per gonde part buspe bella der in zig pliciaut con fin 23 Grad en la region de Coira.
2: Vias e traffic.
1: Sin la strada a Tredisch in direzione Samenradino stagna al traffic tra der Coira Sid a Rottenbrunnen.

Musica per Lina Scadin. Per Tai. Per Mai. RTR. Simplemein.

0: las novitats der RTR.
1: Suenter l'incendi gron a Tusaun, duas persunas vengan cetadas mortas, treis ulterioras resten sparides. Ed in Spagna ston cians de persunas de novmain venir evacuadas po vededin incendi de Guaut. De plide quals temas a de Laura, dati ossenas novitats de las treis. Al microfon pro vos e Corinna Schmidt. Buonasera. Suenter l'incendi gron a Tusaun del venerdì notte, en duas de las cinque persunas che venivan scosparides, en tant venidas cetadas mortes, quai comunicesce la polizia cantunala. Treis persunas en anc adina sparides. Las lavurs de cercia continuescien, il baiet sae però vinavant per eclitada crudar ansemen, quica engravgesce las lavurs. La ragion, perché il baiet conosceria ad abitazions apri già neanche ad una bec clara. Der la disgrazia in plena vant 8 persones venides blessades, duas de quelles greve meine. Per vide la stat de Celiras a Sicira comenza la vendemia en blers lieus queston già la vost, quei en bun trais emnes pibaut causità. En il signoradi an plirs viticulturs già comenzà questemne cun la raccolta. Denor al commissari de vin region, Walter Fromm, nen bec tot las regions portuciadas tutine fitch de la Sicira. Il piper eclità seines vignes en il vest de Maia Villa aden lost de flesch. En blers lieus, dete plinavant en el che les ives sein fitch pitschnes uscia Fromm en vers l'agentura de novitats kisten STA. Malgra ugist per vida de l'unde de Celiras, prognosticeschen enologs per occala anada 2026 podestar ina de dina fitch alta qualitat. En la regione spagnola da Valencia se derase in incendi de Guaut vinavant. Per vida las flomas an entan stivnir evacuadas redont mili persunas en la vischnanca da Gatova. L'incendi, che era rot ora la Gievgia Saira, provvede di inciamec, ne saia anche becce sot controlla, uscì las autoritats de catastrofa. Finir Saira eines flomes ars in a surfaccia de passa 400 hectares. Danach las datas del System d'Information per Incendis de Guaut de la Commission Europeica an als Incendis de Guaut de questa Stadt in Spagna entant brija in a surfaccia de passa 2200 km², quoche deplica la surfaccia del Centun Songall. I dank der il Sport, al Swiss Epic rest al Team Indigen cun Vertrieber Andun ad Andrin Bailey erswenter la quarta etappa alla testa del Klassement General. Al dus Romans an terminale etappa de Dots at de Vausko Terz cun in retard de 53 secundes sin als Victors Talians Stefano Goria e Davide Foccoli. Avant l'ultima etappa de Demaun, main al duo de la Pont uscì anche al Klassement General con un vantaggio de 2 minuti e 35 secondi.
2: La meteo.
1: Als weiteres Lied hat in der Mascheide der Soleil ein Nivels, quai der Temperatur ist der maximal 20 Grad. Der Maun wing in Europa gehen der Parkbusch bei Bälle, der in Zick blitzschaut, kun fin 30 Grad in der Region der Coira.
2: Vias e Traffic.
1: Sin la strada a Tredisch in Direktion San Bernardino stagna al Traffic tranter Rechenau Rottenbrunnen. In Val Calanca, alla via Tranter Molina Nord ad Arvigo, serade per via Boves, in il Mesauc, e serade la via principale Tranter lo Stallo a Rovaredo, quai medema mai per via di Napova.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazioni chatai sin rtr.ch. Il suo intermezzo di der RTR. Con sempre verz.

0: Juras resten sparides. Ad en Spagna ston cients de persunas de novo mai vegnir evacuadas pro vide din incendi de Guaut. De plide quals temas de Laura, da di ossa en las novitats de las quatter. Al microfon pro vos è Corinna Schmidt. Buonasera. Suenter l'incendi con a Tusaun del venerdì notte en duas de las cinque persunas che velivan sco sparides en tant venides getadas mortes, quai comunicesce la polizia cantunala. Trais persunas en anc adina sparides. Las lavurs de cerce continuescien, il baiet sae però vinavant periclitada crudar ansemen, quica engrevgesce las lavurs. La ragion per che il baiet conosceria ad abitazions a Brigia ne anc ad ina bit clara. Ter la disgrazia in plin avant oc persunas venides blessadas, duas de quelles greve main. Ils verts ne volen bit plica il consiglier federal Albert Rösti, co-minister dell'ambient. A la radunanza de delegadas e delegats de la partide a Fribourg, alla presidenta Lisa Mazzone, pretendi che Rösti stoppia sa retraich da ses departement. Mazzone argumenta la pretensione con la responsabilità della regenza che stoppia in ses eils midar al corso. Il Consiglio federal stoppia dar priorità al clima a prendere misure urgenti per l'adattazione delle città alle regioni rurali o a investire nella protezione del clima. La presidente del Sverz ha criticato al tagliare del Consiglio federal durante le onde di cellire questa Stadt. La Partida Populare Svizzera ha sco specià approva unanima mai la iniziativa da neutralità tra sia radunanza de delegadas e delegats a Bach. L'iniziativa della quale al Pievel Svizzer decide il 27 de settembre pretende una pratica da neutralità stricta. Ella vuol rander autoscriver en la Constitution una neutralità armata per Adina. Plinavant vul ella fixar in vast scumont de sanctions. Il ciao de vosla iniziativa da neutralitat e l'anterior consiglier federal Christoph Blocher. En la region spagnola da Valencia se da rase in incendi de guaut vinavant. Per vide las flomas an entan stuvenir evacuadas radunt mili persunas en la vishnanca da Gatova. L'incendi che era rot ora la gievgia saira per vede din Chamec ne saia anche bec sot controlla, uscì las autoritats da catastrofa. Finir saira ein las flomas ars ina surfaccia da passa 400 hectares. Danach las datas del sistema d'informazione per incendis de Guaut an als incendis de questa stadt in Spagna entant Brigia ina surfaccia da passa 2200 km². Quoique deplica la surfaccia del centun Songaglia.
1: La meteo.
0: Als wenn es geht, hat in der Maschine der Soleil ein Nivels, quater Temperaturas maximales de 25 Grad. Der Mond wegen Lora pagon part plus per bel, der in Zig plitschaut, kun fin 23 Grad, e la Region de Coira.
1: Vias e Traffic.
0: Si in la strada a Tredi, in Region San Bernardino, stagna al Traffic tranter Rechenau, Rottenbrunnen, in la Val Calanca e la via tranter Molina Nord ad Arvigo serade per via Bovas ed in al Mesauc e serade la via principale tranter Lo Stallo a Roveredo quai madema mai per via di Nebova.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatais in rtr.ch.
3: Il suente mesdi der RTR. Con sempre verz Hits Scouvrides. Musica non-stop.

0: iniziativa da neutralitat da sia radunanza da delegadas e delegats a Bach. L'iniziativa pretende in a pratica da neutralitat stricta. Ella voltra ander autoscriver en la Costituzion in a neutralitat armada per Adina. El ciao de vos la iniziativa da neutralitat e l'anterior consigliere federal Christoph Blocher. Les delegades e dels delegats han plinavant decis la parola de na davart la iniziativa d'alimentaziun, quella voltrander autor che la Svizra producesce setze de plimangiativas. Davart les duas iniziativas vegn vujà als 27 de settember. Als Wert an die Ortsredonanze der Delegades und Delegats a Fribourg alle Partide zander Autor konfirma ki saia de vitar in Return alla Energia Atomara. Plinavant alles Delegades und als Delegats approva in a Resolution per in a Politica del Klima pli positiva a solidarica. En pli an als Wert decis pires paroles uscia in na alla iniziativa da neutralitat della midata della legge de guerra ad in gie alla iniziativa che vuol rastrenger fieus artificials. A cunquai all'exterior. En la regione spagnola da Valencia se derase in incendi de guaut vinavant. Per vide las flomas anentan stu venir evacuadas radunt mili persunas en la vischnanca da Gatova. L'incendi, che era rut ora la Gievge Saira, provede d'incemec, ne saia anche bec sot controlla, uscì las autoritats de catastrofa. Fin ir Saira, ein las flomes ars in a surfaccia de passo 400 hectares. Danach las datas del System d'Information per Incendis de Guaut, an als Incendis de questa Stadt in Spagna entant brigia in a surfaccia de passa 2200 km², quoique deplica la surfaccia del centun Songhai. L'Iran lubesce a navs de petroli dell'Iraq de passar la via de Hormuz. La lubiencia speciala giaia en vos in una delle più importanti pretensions dell'Iraq durante una visita del presidente del Parlamento iranais de questemna a Baghdad. Quai rapporta l'agentura de novitats Irna. Quella ne fa però ne gines indicazions de vart quantas navs can fin ossa passala strecce maritima e scella lubiencia vala a lunga vista. Danach als Stadis Uniz nizege l'Iran la cooperazione con l'Iraq per sviar sistematica mein sanktions. Irgendweiteril Sport, al Swiss Epic rest al Team Indigen con Federi Barandun ad Andrin Beli erswenter la quarta etappa alla testa del Klassement General. Ils dus Romans an terminale etappa de Dots a Tavau sco terz, con in retard de 33 secundes sin als Victurs Talians Stefano Goria a Davide Focoli. Per Andrin Beli in a situazion grandiosa.
1: Quei tre comelle in questo insieme e dove vende sono scau portare al 4G, dove vende scau guadagna in tappa. Insieme va in avon, vale da restare tutt'ina realistics, la concorrenza di Ermabu, ma non essere persuadito che venga bene.
0: Avant l'ultima etapa de Damaun, main al dua Romans al Klassement General con un vantaggio de 2 minuti e 35 secondi sin ils concurrenz talians.
2: La meteo.
0: De Maun vegni begon de part pusch per Bele, der in Zig plitschaut, con fin 23 Graz el Radion de Cuira, en lendi di notte basti per anturn de 9 Graz.
2: Vias e traffic.
0: En la Val Calanca e la via Trantach Molina Nord ad Arvigo serade per via Bovas, a Daniel Mesauc e serade la via principale Trantach Lo Stallo a Rovaredo, quai medema main per via Dina Bova.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: Daniel Albertin,
5: quasi la faccia della boda de Brinzals, si può dire, si salop, da io si è smandato in ciò alla fine di quest'anno. Quest'anno è probabile l'ultima sera di informazione.
6: Io posso schon dirle, schon greve, arriva a 97 sera di informazione. Di va in gia differente time per sera in tenka la sera di informazione ad all'altra parte in so via che sera cerco in tutte le sfide ci va in se porto della popolazione di in se porto di spartucias da quella sfida
5: Un investimento è sempre in Mainz, dove in quella prossima mezz'ora, e dann occupa un più tardi,

0: del sport, concret del Swiss Epic. Alias zu Zeus al Mikrofon. Questa sera per RTR. Bell, ci te live.
1: RTR. Mes Radio, mia lingua.

0: RTR, son de saira quarpas a las cinch. La boda de Brinzals, quais erli storgia de Daniel Albertinas, poi dire. Il presidente comunale d'Albula Alvra, als ultim zotons, manà 27 saires d'informazione. E l'es per dire che, diventa un po' la faccia di quella situazione. Qui Stefne, la Giovge Saira, è stata per el la ultima saira d'informazione. La fin de l'on terminesce el nel PC's mandat Emanuela Gebert surpiglia. Ella è stata la prima che è stata in pes ed ha con qua giusto animale intera sala ad una standing ovation per Daniel Albertin. Però Daniel Albertin ha visto in allarme entro il zolte di sabato quella reazione non ha aspettato. Tony Poltera ha discorso con lui.
1: Daniel Albertin, da voi sera, il presidente comunale che ci ha prodotto la serie di informazioni che ha visto dalla bova di Brinzals. Che greve il crap c'è oggi di cuore?
2: Io posso schon dire, schon greve. Ho arrivato a 97 serie di informazioni di vengi a differenti tempi in quella serie di informazioni. Dall'altra parte cerco tutte quelle sfide che vengono in sé portò della popolazione di inser portò di spartucie da quella sfida. A che natural da dena vart fich plagevel, aber per me o se si va da docions con una fase sci intensiva da con Brinzals e el schon in liv gemeint ci sa simplement che ella mi da vosa seira di informazion ci capetta becenza ci a Brinzals ad osa capetti ier na vot momentan a Brinzals.
1: A Bordeaux a Navos, ce n'è stata la serie di informazioni più greve, da manare, del parel personale?
2: Io ho avuto due fiche greve sere. Se una sera è quella sera sto cura ci noi vengono da comunicare, in match vengono tre, ci noi vengono da manare tras l'evacuazione. In fine allora vengono noi che il tutto degno esercitò, messo in palpira, ad anche ed esercitò, a degno quel pensare, che in Rossens speranza mai a durare. Ancora ci va di comunicare che in premeda ci va di evacuare non tira vicinanca ad che c'è una sera fitch fitch greva. Ad un'altra sera di informazione è stata per me naturale er fitch greva e va di una fitch una buona collaborazione con Marcus Falcer, il nostro direttore er della Siramza de Biez. Alla sperdita non spicida curta anche la serie di informazioni o sondo semplicemente faccio greve la sera.
1: Emozioni sono il sera ancora ci do applausi a standing ovation e penso che fonte c'è con elni o faccio con elni
2: ma naturale also i manetti sono sorvigni in una situazione sci tendeide du sce greve tu tegna in standing ovation ancora c'è in scala din soci ci sono sette tutti da far trasa insieme con la popolazione. Io, i manetti che fisegna mincinci fis tucia.
1: Di serie, insomma, se così era un grande rispetto e un grande grazie verso la sua persona.
2: Che fa naturale un grande piacere, che date una certificazione che in so frank faccio in tante drecce vede che la tira sfida da Brinzals. E crei con quel applauso. Che il dato a me naturale è dato a me il coraggio che ci sono fatti in tanti diritti avrei dato il coraggio di engagare ben avanti per la generalità forse in un altro campo perché ci in sé scucci in sé e vigno mattagna è onorò in tanto scucci che in somma no e se vuoi dire dove sono questo comincio.
1: A se demonta se tale sede ne rona manciera del ci fis la risposta e ci è la risposta
2: io mancier a nena moda maniera naturale ci mancia oder in zoda pir distanza in zoir da pir distanza oder in survin distanza dalla saveida e sarò son curios si sabe ci prima narca la sede di informazioni o da redonanza comunale che è uscita che vai a fare vancia Cin Jones. E a sin so che bech ple si in i romancier in sece speranz che idea da ver otre sport si in so pus pesan gasher a bri mancia frang in sece al puls del region.

0: Las 5 e mezz, RTR del Livet, con Nick e Laura non c'è. C'è grande prestazione del team RTR al Swiss Epic. Babe, figlia Rolf e Pierina Beli hanno guadagnato la quarta etappa della serie di corse a Tavò con 57 secondi di vantaggio avanti Andrea e Mark Böttger. Per Rolf e Pierina Beli è fin già la seconda piazza del podest per questa edizione del Swiss Epic. Fin già avanti in Perdis sono arrivati in piazza Trais. Domani darai di meno una interessante etappa. Il team RTR ANPB un minuto ritardo sul podest in la categoria Masdada. Roman Dobler ha incontrato la squadra Beli davanti l'etappa a Tavò.
1: Ja, nu sind wir hier mit einem super Rhythmus. Nu sind wir sehr hell und schatt, dass wir das Springeintag fortsetzen, weil auch die Gitschen sind. Wir sind schon ein Politleung. Danke, nu essen lo. Alle Fine, lo, aber alle Prima. Eben, danke, gerade ein Schatt, falls es 20 Minuten mehr Jimmy und Babs per Mail, dass es Transmissionswammer. Alle war schon der Ciao. Oh, ich glaube, ich probiere eine Elektronik, sonst mache ich halt proppi, checken. Ja, ist eine Elektronik, die sonst fahren. Aber so interessant es proppi in ihr Rhythmus, nur wenn schon ein paar Ideen kann sperren, das Essen mit London, aber in keiner Kasse ist es da super, ja.
2: Schon das Transmissions noch war plus die Kardinal, per wie die Lure sei, be plus paches Transmissions zur Disposition. Der Rolf Schodüner sta tranquillo.
3: Ja, also ein Kontraparsen er ist in diesem Vantage. Ich habe eine prima Transmission, da kann sie doch abends mal eine prima. Wenn sie die ja nur Männer gehen, simplement auch können sie ja nur eins. Hat du drin eine Mama, nicht bloß bei ihr.
2: Ich sehe nicht, dass das schon kommt, da funktioniert. Aber vorher sind wir in guten Kontakt, vorher sind Probleme.
3: Ja, kann sein, eben. Magari può fare una bella cosa di mia nonna.
2: E loro erano il Corsu, Panorama Trail, e loro venivano in quelle quarse a Val di Gibotto in Aiada. Rolf ha detto che un trail con Blair crappa da pezzi ci sa proprio da stare attenti.
1: Cioè, qui esci, noi siamo proprio oggi cittadini in giù, stanno su Buriscami, mi piace anche la rischia di un defecto, di una platta, non tra meno altri gronda. Ad Schia credo essere io proprio clever, wenn prevuole un tic tempo che noi in giù si gira senza in caps. E quello si gira, si c'è che noi vengono a fare ben col ciao.
2: Ma esi l'ora l'Iliada, Rolf, proprio bei un metro e mezzo avanti al velo, ci savezza proprio fitch bein in giù su una scraps privlus, esi in pro da dir tanta ora.
3: Io un mon il piace. Se gli lo aggrado il quattro panorama ni in giù ad in chun maximal 10 meters a magari so Pierina valo mi esperto in giù lo so su po spegiente pi ple un Pierina so queso bu exact la linea e lo so lo comunica bene.
2: Du hast ja das schon sul podest la seconda etappa in giù c'è vuter terzo sa la quarta etappa in giù c'è vuter la Gudoniawat. A chiudere sul classamento in generale, auto in ritardo da 2 minuti sul podest. Al podest era anche il generale, a Ciantigny l'anno passato, al Epic, al Four Islands in Croazia.
1: Sì, da me è anche interessante. Ma io credo che da me è un sehr fast gut, proprio in nostra corsa, per grammare in Cels, per farmi mi piace questo. Ja, wir haben es schon gesehen, aber wir essen per Schuldi, che vengono in Super G.
2: Però l'Elite fa un Fadri Baranduni, d'Andrin Beli, quest in pro and a salver l'avantaggio da 2 minuti e mezzo anti l'arrivata. Da porter quel maio jaune fin alla fin. Però voi si c'è che avuto avuto un po' gas ed in pro essere da arrivare sul podest. Hai, fusero una bella storia.
3: Ja, letztes schon, aber eben, ja, nur mein Mensch geht, wir haben da von unseren Kursen, und wir haben da auch dort Londres.
2: Ich wollte schon was machen, die Rand dort leben, ich finde, hier sind zu viel Beine. Gratulations.
3: Grazie.
0: Quasi sind Rolf e Pierina Beli da Valur Victoria als Swiss Epic della Etappa Oz. Tant di meno del Team RTR, un altro Beli. Es intant alla testa del Swiss Epic insieme con il Barandun, il duo, con il bass, nostro tema qua, da voi un po' musica.

0: Ossa, bona palet cumanzar ad insemgiar dalla victoria al Swiss Epic 2026. Il duo Grischun, il duo Romansch, con Nandrin Belli de Sagogni Fadri Barandun de Sameden, resta er davo la quarta etappa al Cè del classement generale con la corsa extrema sur 5 dies. Belli e Barandun sono il terzo oggi la quarta etappa con partenza e bot a Tavò, con un ritardo da Charles 1 minuto sul Victor Stallianz, Stefano Goria e Davide Foccoli. Avant l'etappa finale, da demain a Tavò, a Nandrin Belli e Fadri Barandun, osamo un avantaggio da buon 2 minuti e mezzo. Andreas Vielanda discorre oggi entro il bot con i matadors locali. Ci sono una buona via da procurare per una sorpresa al Swiss Epic.
1: Fadri Barandun, Nandrin Belli, in ulteriore Platz de Podest della quarta etappa a Tavau, pudiu defendere il Maio John in prima posizione. Come vai, Fadri?
2: Ma questo sono già un po' verde, ma non sono essere contento con oggi. Non sono perso un minuto, ma non sono stato tutto. E c'è una scocciatura con il Maio John, che è incredibile.
1: A tu sei in Spoppia in Scheivere, Samia Gron. Hai vantaggio al classamento generale, monta 2 minuti e 31 secondi sin Stefano Goria, Davide Foccoli, quei due italiani che guadagnavano quella etapa. 2 minuti e 31, Nandrin Belli, per da voi 61 km.
3: Torniamo in una corsa con il Swiss Epic e poi buscino un grande vantaggio per quei che sa se abbiamo vinto un momento in defecto. Ho dovuto restare concentrato e se non mi piace più le pedali che possibile da me. E di tecnica mi piace per il scambio e tutti i nostri vedi che Scott vince un vantaggio e tutti i nostri vedi già in la situazione e tutti i nostri vedi scappi più e mi piace il gas.
1: Vous valeva Scott con favoriti, forse Busco con grandi favoriti, ad os con quei vantaggi? Al Cunaval di in quel trico melan, non c'è vins a fare un po' per trai, non c'è vins di restare o sai, vado in quella situazione.
3: Già, scoffa di sia, sono 10, non sveni, c'è un contoncio bianco, quello che non sveni, temiamo ogni mese, avon quei Swiss Epic, già, quel trico melan, questo insieme, e dovendo sono scau portare al 4G, non sveni scau guadagna in etapa. Già, insieme mi va in avon. Vale da restare tutti realistici, abbiamo la concorrenza di Erma Bo, ma per noi essere persuaditi che veniamo bene.
1: Fadri, vale da me un proprio per difendere qui in primo posto, ni con che tattica, ni con che strategia mai da me una partenza?
4: Ok, siamo il squad, okay, potenzi il nostro pace, e se non si vince il nostro pace, è scheduto per tutti, e siamo potenzi.
1: In Zaviu, già hier, Stefano Goria, Davide Foccoli, quelli che hanno avuto il Silskal Coins in Pauet, e in top forma. In provincia, dove è un proprio di sta Silskal Coins ed Elsni, sto in sottina, se da te in Pauet del tempo, ma rassi in sassetti, in agen ritmus.
4: Ah, ok, sto in Ciongo di Erce, potenzialmente, essere il cerenzio possibile con Els, ma è il problema un po' più svelto, sto in Zia Nossa Pace, non essere nervoso e. Ah, ja, fin, natürlich die Lehre Cesar gewischt, Major John.
1: Die Drove in Pauklet, Nandrin Belli. In Stovinia 3, in Sascha Bove in Schlier, in Stovinia 3 senza Rucla, der Avantode senza Defekt. Ko je pa 3, kann man forse magari 3 ciao, komm, man sich hier, pa ko je tot?
3: Ko je je schier, per exempel Lotzl, per Kurs, kann uns wenn jude di, den ich la loipa idl flüela, la Avantode siam, muss man da senden in eine gute. Ja, ist ja kein Fußball wie auch was, kein Fußball proper, das glitzt, ne? Da kein Uhr, dann sa, ein Diener schon wie auch, ist dann sa, seit ich gar Korridore, ich meine nur ein Prozent, ne? Kein Saldo wie Tier, aber nur Sprei, nur, nur wenn wir glitzt, ne?
0: Und seit du noch als Leaders des Swiss Epic, also Silvana Nandrin Belli, Elenja Dinais, Fadri Barandun. Der Mann spielt das Grand Final, eine Etappe sur 65 km, mit Passa 2300 m da Tetsa, in der Region de Tavò, e con RTR esce il vuoto er demand, Sinclair, sul Courant.
5: RTR, RTR, Balvus, al Puls del Sport Regionale.

0: Che sentivet cun te l'ar con la vusch? Una certa calma, un certo equilibrio. Bel per tadlare sin mince cas. La Paola mia ca donau venne ad udile. Chantadura a terminare studi de jazz alla scolotta de musica Turici ed es pedagoga de chant. Tenor ella un lavur ci da sen alla vita de bleras personas.
1: E da tadina gli aut ca volen canta, volen prender de canta. Grat gli aut ca in crisis.
2: Se da tu differenz studis ca muessen si ca ki reducesse stress con quei kinds lavur bia cul treflat. Et schinza bo schi bien sind das trains der flat bitosch la surfaccia so et mini sperta schins konta controllation sil flat quei gita canta also ja fa mega bene in crucial quei setza crepper quei sind ja alti equilibrata
0: la musicista componista juvna es jast ila vite creta da man domenica qua pro RTR. I va per le domande filosofiche da parte del sen della vita. In connex con quella domanda, è Paola mia per svasa che il sen della vita comincia a processare ves.
1: Cioè, credo che la creazione per se stessa è un processo che credo anche venga di più di tiro a quel punto che sono bugien con me, che vai a bugien ci che sono e ci che vengo, a per quel buo lineare, in cianesia grefta, te ne ho sette. Aber ich glaube, dass das meine Forza und meine Relation ist mir die importante.
0: Dal essere in armonia con sa esves, dal che ci fa gridar, ella e per che ci amicizia giovane una rola centrale in sia vita, raccinta ella il vita e creta, da do dir qua pro RTR da manles ot, o fin già ossa via rtr.ch, ce vazzin vita e creta.
3: RTR. In a bella fin demna, con RTL.
0: E del resto, la Paola mia suona questa sera in la Mountain Lodge Rueras a partire dalla Zot col chitarrista Vojko Hutter. E con quel pilecum già per Oz Romancia e ci vise voi una bella sera. E ci alleivet, anzudine qua, da mandarci per le ondas RTL. Mes nom Elias Zuzeas.

0: Il di der RTL.
1: Io sono da sera e che ho venuto la sovesta del di. Mio nome è Alexi Baseglia. A Tuseon hai bergiau la notte de Gievis in venderdis. Os han in Zanflau duas barras el baguette. Quai ha la polizia cantonale annunziau ot 20 miezdi. A scho ie resten e un 3 persunas sparides. Als Spezialists continuescen d'intercurri les restanzas de la casa gronda Tuseon. Per qualche parts de quella se vessen sbaluna, se gi de quinta che les lavurs cuzien e un plidic, scrive la polizia. Ose la politica nazionale, la Partida Popolare Svizzera clamau ses delegaie soies delegades a bar el Canton Zug. A leo ai dau scoiera de spicià, in clar gie per l'iniziativa de neutralitat che venien circa in mainz en votazion.

0: Inter l'etappa da Dots, la seconda vosa, è un 2 minuti e 31 secondi avon als dus talians che sin plaz dus. De me un vai per la cruna, per verdriberen dun ad Andrin Beli, sil ciancun che meina da tavauti al viaducte Wiesen ad una vos. De vese el livestream sin rtr.ch. Quai è tot per oz, io divise vinovon in a biala sera con nies program.
1: La Saira con musica svizzera. Non

RTR, musica non-stop. Con sempre verz. Hits.

0: Il di der RTL.
1: Ja, son de sera. A cheu vien la survesta del di. Miu nom è Alexi Baseglia. A tuseu n'hai bergiau la notte de gievis in venderdis. Os han in zanflau duas barras el baguette. Quai alla polizia cantonale annunziau ot sventemiez di. A scho ie resten e un treis persunas sparides. Als Spezialists continuescen d'intercurir las restanzas de la casa gronda tuseun. Per qualche parts de quellas vessen sbalunà, se gi de quinta che las lavurs cuzien e un plidic, scrive la polizia. Os è la politica nazionale. La Partida Populare Svizra clamau ses delegaie soies delegades a bar el canton Zug. A leu ai dau scoiera de spicià, in clar gie per l'iniziativa de neutralitat che venien circa in mainz en votazion. Tier ina vusch abstenida, an 368 delegaie approbau l'iniziativa. Vusch son contra ai dau nijinas. E preposizion tia l'iniziativa de neutralitat a nozels verz, tia l'ura d'un onze de delegaie a Fribourg. A quels han dec clara mai na all'iniziativa. Scho quella venisse acceptada, se avesse in firma svizzera fa facentes con la Russia. Quella venisse scho ja tia denes per fa au jara, e stau sindels arguments in conter. Buspei ne vos el Grigiun, a tia Baranduna, Beli, che meinem vina von el Klassement del Swiss Epic, la Cursa de Mountainbike. Il duo Grigiun

listen. And I know you think I'm happy all the time,

0: Il sit da stat per tai.
1: Te lo voglio dar, per tu calità.
0: Per mai.

buna musica tras la stad.

RTL. Musica non-stop. Concentrverz. Scovridas.

sudar, ma think the mais te mie. Adesmo su è restata bella sola, caro signor, chi t'ha pinviato?

Danunder. De Gian Fontana. Danunder ha jo priu la canzun, ca tutta notg en mera sunau. Al maig, che sgargoglia in mintia cantun, ni han ils uccials a mila musau. Ni ha jo udiu toi en la cascada, che vendono a scuolms cun fracass e ramur. Ni ha sti l'olma del vent, della prada, che porta del fein madir grevo dur. Na, bou Charles, buau un event, la pinche canzuna sti, la vantau, carina matta, cun egl rient. Ed os, aschi verz, e plein flures, miu prau.

Oz weider c'è tot zozzur, ci posir tot alla malure, fetch top fose pass mals gyrs, it is de sier super smürs, la la la la la la la la la la la la la la la la. Fin già sdrogliabile armasa tard, bavon caffè, la leo a mart, cun strangleri o la colazion, ambagunavi di un bacun, la la la la la la la la la la la la la la la la. Passant all'ora vers città, nai a strugia in toc spizza, ed una gotta ma forà, mes novri già in bel pneu cintà. La la la la la la la la la la la la la la la la. Con irbe spüfs da sciala e onge, contra me chef da bureau, ci dice a sin vaira merl, e spera pro in grond tamberl. La la la la la la la la la la la la la la la la. Pro l'us d'uffizi l'ora nai a badà, c'è na movert la braia, e con l'air trasu il zip. Mai fat in silch co in silip, la la la la la la la la la la la la la la la la. Ed in studion c'è pudes scrivere onno, c'è di les telefonar, forse c'è il vents, la penna n'hai mors per mezz, la la la la la la la la la la la la la la la la la. Mosci ci è tot bel diavole, vez va in ciozz, nu su ne avant,

La luna da Men Rauch. La luna salva sur il monte e fa ses gir in quai da pasch. Lugente candite ses front purificada tuot travasch. E la splendura sur la valle o arajos un mes comun, la vez il bön e vez il mal, e nu di giura cun ingiun.